0: Allora, complimenti a Beniamino, che è stato velocissimo, velocissimo, che ha vinto due biglietti per Immigrati, la nostra storia. Questa canzone, Chi tu fa fa, sarà sicuramente nello spettacolo. 21 novembre, 7:30 di sera, Futures Theatre di Paradise, un evento bellissimo per la comunità italiana, ma non solo in realtà, perché chiaramente, insomma, è una storia che accomuna tutti gli immigrati in Sud Australia. Bravissimo Beniamino. Altri due biglietti oggi pomeriggio verso le 12, quell'orario lì. Buongiorno Sara, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Marco.
0: Buongiorno Bianca, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
1: Buondì.
0: Gelati.
1: Buondì.
0: Gelati. Gelati. Ti ricordi quando andavi allo stadio c'era Chipster,
1: Gelati.
0: Caffè Borghetti. Caffè Borghetti.
1: È vero.
0: Caffè Borghetti. Andavi mai allo stadio a Torino a vedere?
1: No. Può capire chi non va allo stadio, Marco.
0: Allora, sai cosa facciamo? Facciamo un sottofondo venerdì. Questo è un sottofondo venerdì. Sottofondo venerdì, perché
1: così un po'
0: Buona Gaps. Innanzitutto Mondoni di venerdì,
1: così non si sa.
0: Nah, perché avevi un moribondo a casa lunedì,
1: sì,
0: ho visto com'era moribondo ieri.
1: Era moribondo, vero? Ah, infatti oggi si è svegliato, ci siamo guardati e ci siamo capiti al volo ed è finito a scuola.
0: Vai a scuola, faccia la pirla, vai a scuola. Mio padre diceva così,
1: lei vuole andare a scuola, gli ho detto, via.
0: Allora, venerdì 4 settembre siamo live e quando sono ci sono Bianca e Sara vuol dire una cosa.
1: Una sola, ragazzi, siete pronti?
2: Che sta cominciando la festa, vuol dire.
0: Esatto.
1: Ragazzi,
0: esatto.
1: Siamo qui perché è una sola cosa. Melbourne. Io vi dico solo una parola. Melbourne. Scusate, Melbourne. Io lo dico un po' lì alla milanese. Melbourne.
0: Allora, 16, 17, 18, 19 di ottobre, venerdì, lunedì, 4 giorni in viaggio in bus 5 stelle, chiaramente comodissimo,
1: potete portarvi tutti i bagagli che volete, perché una signora mi ha detto, io mi cambio più volte al giorno, l'altro giorno al telefono, io ho detto, ma non c'è problema.
0: Si laverà con felce azzurra.
1: Tra l'altro, assolutamente.
0: Profumatissima.
2: Esatto, oltre ai bagagli portate anche i vostri amici, perché più siamo e meglio è.
0: Esatto.
1: Assolutamente.
0: Esatto.
1: Chi chiama e dice, ma la camera dove? Porta la tua amica. Ce l'hai un'amica, gli dico? Chiamala.
0: Vabbè, magari qualcuno non ha amici, cosa
1: sì,
0: fa?
1: Sì, ma cioè, cosa vuoi? Fa li accoppiamo noi. È un attimo.
0: Hai capito? No. Tu hai questa responsabilità. No, è una bella iniziativa. Un altro anno andiamo a Melbourne e quest'anno abbiamo aumentato le attività rispetto all'anno scorso, perché abbiamo ovviamente le colazioni da Brunetti, che sono uno staple. Tra l'altro posso dirvi in anteprima che ieri abbiamo confermato la nostra partnership con Brunetti per 12 mesi insieme a Segafredo, ed è una partnership che mi rende molto orgoglioso, perché sapete benissimo Brunetti quanto è importante come brand in Australia per gli italiani, quindi sicuramente saremo là tutte le mattine a fare colazione. Poi sabato, cosa succede sabato?
1: Allora, intanto ci sono delle attività di altissimo livello, possiamo dirlo? Perché scusate,
2: diciamolo. Cioè,
1: allora, sabato...
0: Tipo la doccia con la signora col felce azzurro.
1: Allora, doccia col felce azzurro. Vi faccio trovare tutti i campioncini di felce azzurro nell'albergo.
2: Wow.
1: Allora, cosa dici? Intanto sabato, dopo questa bellissima colazione da Brunetti, andiamo da Dezza Morecisa al caseificio a Thomas Town.
0: E come no?
1: Cioè, visitiamo il caseificio, ragazzi, secondo me è bellissimo.
0: Tanta roba.
1: Vero?
0: Sì,
1: e poi, scusate, mangiamo lì.
0: Mangiamo
1: adesso.
0: Lì.
2: Vabbè, perché adesso, poi una volta che ci troviamo lì non vogliamo assaggiare quelle prelibatezze.
1: Ma stai scherzando? Cioè, Dezz'amore, la mozzarella,
0: la bufala.
1: Burrata, stracciatella, ragazi.
0: Di tutto e di più.
1: Non ve lo dico cosa ci sarà da mangiare.
2: Fantastico.
1: Quindi, già questo è. Ma non contenti di ciò, tornando a Melbourne, sapete dove ci fermiamo? Io ve lo dico adesso, siete pronti?
0: Siamo pronti. La doccia con la signora.
1: La doccia poi la fai la sera. Ci fermiamo all'ultimo weekend in cui c'è la mostra di Roma al Melbourne Museum.
0: Sì,
1: ragazzi,
0: perché chiude il giorno dopo.
1: Chiude il giorno dopo ed è una mostra bellissima, perché intanto l'hanno fatta solo a Melbourne e ci sono i pezzi proprio dall'Italia.
2: Originali.
1: Vogliono far vedere non solo Roma durante la guerra, eccetera, ma anche come si viveva nella vita normale, nella vita domestica. Quindi trovate un sacco di reperti che sono arrivati direttamente dall'Italia. Cioè, questo non si può perdere.
2: Esatto. Perché
1: visita
2: dice
1: guidata.
2: Visita guidata. pasta, ma poi per chi dice che l'Italia è solo pasta e pizza, no, quanta no, cultura no, abbiamo noi in Italia?
1: No, esatto, esatto. Quindi dopo questo tuffo di cultura, allora a quel punto
0: sarà mica tutto pizzalola l'Italia.
1: Esatto, pasta, no, pizza, pasta, pizza, pizzalola. No. Pubblicità gratis stamattina.
0: Ma che è gratis? È sponsor della radio, non è gratis. Non è gratis, non è gratis. Paga, paga, facci vedere la fattura, esatto, facci vedere la fattura.
1: Comunque no, dopo questo tuffo di cultura, a quel punto ci possiamo rilassare. Non... Ascoltatemi, ci possiamo rilassare e andare dove? Alla Melbourne Festa, perché ricordiamoci che siamo lì.
0: Ma tra l'altro è di fianco, cioè
1: no, no, infatti, tutto
0: l'ingresso
1: attaccato
0: del Melbourne Museum è dove c'è la festa.
1: Saltiamo dal museo alla festa.
0: Esatto, un hop.
1: Hop, facciamo così, hop.
0: E la festa in quel momento, nel pomeriggio, sarà in full swing, perché c'è tantissimo intrattenimento. Tra l'altro quest'anno il sabato finisce alle 22 e la domenica finisce alle 21:30 più
1: esatto,
0: o meno.
1: Esatto, quindi noi ci rilassiamo lì in serata, rimaniamo
0: sì,
1: lì.
0: Sì, poi
1: sabato,
0: si mangia lì alla festa. Ci sono un sacco di banchetti, pizze, arrosticini, panini,
2: intrattenimento,
0: arancini,
1: qualcuno
0: bambini.
1: Mi ha chiesto, bambini, qualcuno mi ha chiesto, si balla, non no,
2: poi ci sono anche i nostri favorite MC, cioè
1: esatto,
2: che tra l'altro,
1: esatto,
0: ma a parte che non è ancora sicuro,
1: ma cioè, noi
0: sembrava sicuro ma non lo so,
1: vabbè, vendiamo la pelle dell'orso prima
2: ma sì,
1: di averla.
2: Ma sì, ma noi ci crediamo,
0: sì, noi dobbiamo noi dobbiamo manifestare,
2: esatto,
0: le cose,
2: stiamo manifestando, quindi noi vediamo a vedere,
1: ci vediamo,
2: sì,
1: già sul palco,
2: i nostri
0: nudi,
2: preferiti
0: nudi, non viene
2: nudi,
0: più nessuno,
2: non lo so, ma
0: nudi coperti col malizia uomo,
1: fantastico,
2: oddio,
1: che malizia uomo, sapete che mette su, ieri ci spiegava
0: oddio,
1: la
0: eccoci,
1: nostra Fern, ieri sì, abbiamo avuto delle pillole di saggezza incredibili,
0: come no?
2: pillole di malizia
1: di felce azzurra. Allora, innanzitutto Claudio, possiamo dirlo, ha questa pelle liscissima.
0: Sì, è vero, gliela tocco sempre quando lo vedo.
1: Perché malizia con l'aftershave fa una specie di patina sulla pelle.
0: Attenzione.
2: Beh. È come quando fai la wax alla macchina dopo che la lavi.
0: Sì, è la wax, esatto, è la cera.
1: Esatto. E lascia questa pelle morbidissima. Ma vi dirò di più.
2: Dici.
1: Voi sapete come mettervi il profumo? Lo sapete?
0: Come no?
1: Lo sapete?
2: Per i nostri ascoltatori più attenti, ieri l'abbiamo già detto.
1: Ieri
2: quindi io lo so,
1: detto,
2: ma non voglio suggerire.
1: Vero Marco? Perché come io tu ti spruzzi così sul collo il profumo.
0: No.
1: No?
0: Ho saputo da Claudio, me l'ha già insegnato. Mi ha visto farlo una volta.
1: Ah, ok. Perché io allora stamattina, se per favore dopo mi baciate e potete sentire se questa teoria. No, mi baciate salutandoci così.
2: Marco è carico, è questo
1: venerdì
2: mattina.
1: Se questa teoria va, io l'ho spruzzato come mi ha insegnato ieri
0: in
1: Fern.
0: Testa. Tutto in giro.
1: Poi devi avvolgerti. Tu ti avvolgi nel profumo.
0: Poi, comunque,
1: torniamo dopo che ci siamo improfumati. Dopo la festa andiamo a dormire. Sabato sera vi portiamo a dormire. Doccia.
0: Sì.
1: E ci svegliamo la mattina.
0: La mattina si va da Brunetti, domenica. Bravissimo. E poi c'è un pranzo a De Bortoli, alla vineria di Yarra Valley. Quindi nella vallata delle wineries
1: di
0: Vittoria. Poi si torna e si va di nuovo alla festa, perché ovviamente è una festa grande, quindi un giorno non basta.
1: No.
0: Non è come una festa di paese in un parco, cioè c'è l'exhibition building che è diviso in due modi. Dentro c'è un expo, cioè ci sono tanti stalls, ci sono tanti negozi dove potete comprare dei prodotti italiani, ci sono tipo c'è Rete Italia col blog, col Globo TV che vendono la TV italiana, c'è un sacco
1: da vedere, quindi un pomeriggio non ce la fate.
0: Esatto, e poi dopo ci godiamo la festa il più possibile e poi la sera si va a mangiare all'Abruzzo Club,
1: perché invece il venerdì sera quando arriviamo che siamo stanchi, che ci siamo
0: stremati,
1: fatti il viaggio, ci siamo divertiti in viaggio tutti insieme,
0: sì,
1: mettiamo le gambe sotto il tavolo al Veneto,
0: sì,
1: Club,
0: sì, sì,
1: tranquilli,
0: sì, sì,
1: e mangiamola.
0: Assolutamente.
1: Venerdì.
2: Morire di fame non moriamo.
1: No. Di fame non moriamo.
0: No, di fame non moriamo. Puzzando non moriamo.
1: No, perché ci profumiamo.
0: Poi la domenica si parte, si fa colazione da Brunetti,
2: lunedì si parte
0: la mattina, poi c'è un pranzo al sacco sempre da Brunetti, prendiamo un bel catering e si torna nel tardo pomeriggio, con calma. Anche perché sapete con le regole vigenti in Australia, ogni 8 ore il bus driver si deve fermare per riposare, quindi insomma, ci vuole un po' più di quando andate in macchina, però è meglio che si fa con calma.
1: Arriviamo tranquilli, noi seguiamo tutte le regole della safety, quindi
0: certo,
1: non c'è problema.
0: Certo,
2: il pranzo al sacco di Brunetti che
1: io verrei solo per le colazioni.
0: Sì, ma tu sei in America. Cioè,
1: vabbè,
0: scusami.
1: Io vi penso.
0: Cioè, scusami un attimo.
1: Vabbè, adesso non dirlo così,
0: vabbè. No, vabbè, ma è vero.
1: È vero, è vero. Io lascio in mano a delle persone stupende questo viaggio.
2: Sì, lei è in America, ma si sta mangiando le mani che non può venire a Melbourne con noi.
1: Esatto. Lo so.
0: Però la radio italiana sarà presente anche con il broadcast del sabato e la domenica, e c'è questo viaggio imperdibile perché creiamo tanti ricordi in questi viaggi, no? E tanti momenti assieme per stare assieme. Tanti di voi dicono: oh, ma Melbourne non vado mai, non mi muovo mai da Adelaide, è stato un inverno piovoso, cosa faccio, cosa non faccio? È una bella occasione per uscire da Adelaide e vedere cose nuove, perché ripetiamo, certo Melbourne l'avete vista in tanti, però l'esibizione del Melbourne Museum di Roma, a parte che finisce domenica, quindi dopo la domenica del 18 di ottobre non c'è più, e quindi si sposta. E soprattutto, quante volte siete andati al caseificio di Dezzamore, che è una staple brand di formaggi, di latticini in Australia, con Giorgio che è la mente dietro Dezzamore, che vi fa vedere tutti i segreti di Dezzamore Cheese. E soprattutto quest'anno vi portiamo anche nella Yarra Valley. Quindi...
1: Però infatti, Marco, come dici tu, non è che vado a Melbourne, è proprio
0: no?
1: Tu. Sì, no, non è che uno dice solo perché vado a Melbourne. È tutto il viaggio insieme. Stiamo insieme agli amici, ci divertiamo. È proprio il concetto che è diverso del vabbè, prendo l'aereo e me ne vado per i fatti miei a Melbourne. No, cioè, noi vieni con noi, con la radio italiana, facciamo un sacco di cose insieme, divertimento pazzesco, vi portiamo noi, tutto preciso, tutto fatto, non dovete fare niente, fate solo
0: zero.
1: La valigia.
2: L'unica cosa che dovete fare è prenotare il vostro posto, cioè, quindi mi raccomando, chiamate Sara all'83402806 e prenotatevi.
0: L'ufficio.
1: Chiamate l'ufficio. Chiamate l'ufficio, se ci sono io rispondo io, chiedetemi qualsiasi cosa, avete dei dubbi, chiamateci.
0: Chiamate, vi diamo un po' l'itinerario, ve lo mandiamo, se volete studiarvelo, ve lo mandiamo a casa, perché noi poi entriamo in studio, facciamo sempre un po' del casino, non si capisce mai niente, quindi per essere più chiari vi mandiamo tutto via email. Allora, chiamate l'ufficio 83402806, abbiamo posti disponibili, ma sono limitati chiaramente, non è che andiamo in 200, cioè, quindi già abbiamo delle prenotazioni, quindi ringraziamo chi già ha prenotato e chi parteciperà a questo viaggio. Noi a questo punto vi salutiamo e vi ricordiamo che oggi pomeriggio regaliamo altri due biglietti per Immigrati, la nostra storia, quindi vogliamo salutare tutto il team di Immigrati, da Rosanna, Emilio, a Joe James, a tutti i super guest che saranno ovviamente sul palco di questo bellissimo, bellissimo spettacolo, sabato 21 novembre, 7:30 PM, Future Theatre di Paradise. Come sempre vi bombardiamo di informazioni, perché facciamo sempre mille cose. Ricordo ancora che next week regaliamo anche i biglietti per il Royal Adelaide Show, abbiamo 5 double pass, che non sono spicciolini, che sono credo $40-50 a biglietto, e cerchiamo di non fare la calca, mi raccomando.
1: State calmi
0: perché so che andranno a ruba. Allora, con Sara ci risentiamo giovedì mattina col Mondo della Donna, con Bianca oggi pomeriggio alle 6 con Canta che ti passa. Oggi che musica c'è qualcosa
1: di
0: particolare?
1: Cosa ci racconti oggi, Bianca?
2: Oggi ascoltate, lo scoprirete.
1: Ma no, non do spoiler.
0: Non lo sa neanche lei. Capito?
2: Come non lo so, certo.
0: Scrive la puntata, incredibile.
2: Sono una persona organizzata.
0: Scrive la puntata, io non scrivo una puntata.
1: No, come noi che entriamo e
0: noi è tutta la zuppa.
2: Vabbè, ma voi avete sempre anche qualcuno che vi supporta. Io da soli da pensare tutto insieme, schiacciare i bottoni, parlare.
1: Meglio soli che mal accompagnato.
0: Ma che poi dopo Vanessa si offende. No, però, io sono ben accompagnato, anche tu.
1: Anche io, assolutamente.
0: Sia con Paola che con Orso.
1: Assolutamente.
0: Chi più chi meno.
2: Però diciamo che da soli non è facile, quindi uno si deve un attimo organizzare, perché tutto insieme, parlare, schiacciare i bottoni, mettere la canzone, pensare. Cioè, i neuroni sono quelli che sono.
1: Metti
2: ragazzi
1: delle belle canzoni, perché sai che io a quell'ora lì sono sempre in macchina e ti ascolto.
2: Beh, sicuramente abbiamo come sempre la piccola rubrica delle nuove hit. Ci sono un sacco di canzoni che sono uscite la scorsa settimana e ve le farò ascoltare.
1: Ottimo. E poi anche quella io la indovino sempre. Te lo
2: bravi.
1: Dico.
2: E poi dovete indovinare la canzone di La Indovino con Uno o con 10.
0: Brava. L'uomo gatto.
1: Certo.
0: L'uomo gatto.
1: Sara Banda.
0: Allora, grazie a tutti. 9:45, pubblicità. Quando torniamo, arriva Pino Daniele. Mi raccomando, chiamate l'ufficio per prenotare il vostro viaggio a Melbourne. 83402806 fino alle 5 oggi. durante l'orario di ufficio. Se avete bisogno nel weekend, chiamate, lasciate un messaggio, poi vi richiamiamo lunedì. Grazie a ciao. Tutti e godetevi il venerdì. E saluto a tutti i papà, tanti auguri a tutti i papà, che domenica è la festa del papà anglosassone. Ecco,
1: è vero, diciamo, non è la nostra.
0: Vabbè,
1: però ci sta. Festeggiamo, io festeggio due volte.
0: Sì, ho prenotato il brunch.
1: Ah, brunch,
0: il brunch,
1: wow.
0: Brunch. Ciao ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
8: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
7: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezz'Amore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
8: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
7: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
8: I posti sono limitati.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
8: Viaggia Melbourne 2026
7: con noi di Radio Italiana 531.

0: stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e

0: te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in pianeti.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Price and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, venerdì 4 settembre 2026. Apriamo con la sanità del Sud Australia. Il fenomeno del ramping, il blocco delle ambulanze davanti agli ospedali, ha raggiunto un nuovo record. Nel mese di agosto i pazienti hanno trascorso complessivamente 5.891 ore nelle ambulanze in attesa di essere trasferiti nei pronto soccorso. Un rapporto indipendente sul sistema sanitario statale ha rilevato che il problema rimane cronico e che, in diversi settori, le prestazioni della sanità pubblica sono peggiorate negli ultimi anni. Il ministro della Salute, Blair Boyer, ha riconosciuto che agosto è stato un mese particolarmente difficile e oggi chiederà al governo federale un aumento dei posti disponibili nelle strutture per anziani, sostenendo che centinaia di pazienti rimangono negli ospedali anche dopo essere stati dichiarati pronti per essere dimessi. Importante operazione della polizia contro un presunto traffico di cannabis che avrebbe coinvolto Sud Australia, Victoria e New South Wales. Una donna di 56 anni di Pennington e un uomo di 31 anni di Royal Park sono stati accusati di una serie di reati legati al traffico di droga. Secondo gli investigatori, l'operazione avrebbe riguardato il trasporto di grandi quantità di cannabis tra diversi stati. Durante le perquisizioni, la polizia afferma di aver sequestrato cannabis essiccata, oltre 35.000 dollari in contanti, piante e attrezzature per la coltivazione. I due imputati sono stati posti in custodia cautelare. Le accuse dovranno essere esaminate dal tribunale. Nuovi sviluppi anche in un'indagine che coinvolge un ex insegnante di Adelaide. Un uomo di 31 anni deve ora affrontare quasi 100 capi d'accusa relativi, tra l'altro, alla presunta produzione e detenzione di materiale di abuso sessuale su minori e a presunte riprese indecenti. Le nuove accuse

0: di genere. La proposta prevedeva pene fino a 5 anni di carcere per i professionisti sanitari che avessero fornito questi trattamenti. Il provvedimento è stato respinto con l'opposizione del governo laburista e dei Greens. Cambiamo argomento. Sono in corso le ricerche di un escursionista scomparso nel Mount Remarkable National Park, nel nord dello stato. Polizia e servizi di emergenza stanno cercando l'uomo dopo che è stato segnalato disperso durante un'escursione. Le operazioni di ricerca si concentrano sui sentieri e sulle zone più isolate del parco. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana, oggi il cielo sarà nuvoloso, con una probabilità molto alta di rovesci, soprattutto dalla tarda mattinata. Sono previsti generalmente tra 2 e 7 mm di pioggia. La temperatura minima sarà intorno ai 10 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 21 gradi. I venti soffieranno inizialmente da nord e nord-est, tra i 15 e i 25 km orari, per poi orientarsi da nord e nord-ovest e aumentare fino a 30 km orari in serata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buon fine settimana e buona festa del papà a tutti i nostri ascoltatori. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.

0: Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'Angolo di Teresa, che Radio Italiana presenta ogni venerdì dalle ore 10 fino a mezzogiorno sulla vostra stazione 531, 531 Radio Italiana di Adelaide. Con voi oggi è Teresa Dall'Acqua Leonardi e la signora che mi assiste qua tutte le settimane, la nostra carissima Tilde Martella. Buongiorno Tilde.
1: Buongiorno Teresa e buongiorno a tutti voi per la giornata oggi per te, Teresa.
0: Non è freddo, no. Però è nuvoloso e dicono che questo weekend dovrebbe piovere tutto il weekend, ve lo dico adesso, però no. La settimana entrante dovrebbe essere meglio, ma non fa freddo,
1: sì, non sente, è proprio freddo,
0: si
1: no.
0: Sente quella piccola aria di primavera così,
1: sì.
0: Allora carissimi ascoltatori, il numero qua nel nostro studio è 83 40 77 00. Naturalmente chiedo sempre che se volete telefonarci, ci telefonate quando non siamo in onda oppure c'è un po' di pubblicità o musica, perché è impossibile rispondere al telefono e continuare con il programma. Allora, durante questa trasmissione settimanale andrà in onda canzoni, rubriche, attualità, la cucina di Teresa, se ci arrivo. E ogni settimana su questo programma, l'Angolo di Teresa, vi informerò su alcune cose interessanti. Allora, Tilde, oggi è venerdì, il 4 settembre, domenica si celebra la domenica dei papà, dei nostri papà, quelli che ci sono, quelli defunti e... Si ricordano. Però io vorrei oggi iniziare una cosa che io ho visto sulla televisione l'altra sera, su Current Affairs, dopo c'era pure su SBS, e siccome è una cosa importantissima, ho pensato che oggi parlavo proprio di quello. E si parla di delle cose che noi usiamo nel giardino, e in particolare si parla della terra che compriamo nei pacchi, Osmocote o altre ditte, che si compra il sacco, lo sai come compriamo potting soil per mettere
1: la terra per mettere dentro i vasi.
0: Nei vasi, così, ecco. Oppure attorno alle piante nel giardino. È una cosa importantissima e ripeto importantissima. Tilde, quando tu compri un pacco di questa terra così, cosa fai?
1: Se devo traspiantare le piante, le metto nei vasi oppure le butto nella terra quando devo crescere pomodori,
0: sì.
1: Peperoni, oh, whatever.
0: Sì, allora, però non mi hai detto una cosa importante.
1: No, cosa?
0: I guanti?
1: No, mai. Mai.
0: La
1: mai.
0: Picchiamo? La picchiamo?
1: Sì, va bene? Ti fa male?
0: E io perciò oggi ho deciso di parlare proprio su questo punto, perché è pericolosissimo. Potete morire con questo disease, Legionnaires' disease.
1: Che ti manda quella terra?
0: Sì, va bene, ne devo parlare bene. Allora, è capitato che l'altra sera guardavo...
1: Per prima che andiamo
0: sì,
1: in
0: lo sai cosa facciamo? Sì. Andiamo in pubblicità, sì. Così posso parlarne bene di questo.
2: Okay. Radio Italiana 531.
3: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Mamma, il frigo è vuoto! Ed io ho finito la farina e il pane.
5: Ma in questa casa manca tutto!
4: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
6: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
7: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
6: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
7: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
6: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
7: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
6: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: Da Your Italian Pantry troverete i seguenti specials: Virginian Ham 15,99 al chilo, pasta granoro 500 grammi 2,25 $, Australian Parmesan disponibile anche grattugiato 25,99 al chilo, prodotti surgelati, pasta mia 18,50 al chilo, farina plain 10 kg 14,99, ravioli buona pasta 500 grammi 10,99 al chilo, caffè Kimbo in pacchetto 250 grammi 8,50 $. E non dimenticate le zeppole calde ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Vi aspettiamo da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise.
0: Allora, Tilde, parlavo dei sacchi di terra che si compra per mettere dentro i recipienti per le piante, cose così, no? Di un articolo che era sulla televisione durante la settimana. Però voglio iniziare, no? Che, lo sai, tutti di noi che lavoriamo, ci piace essere fuori nel giardino, a tutti quanti c'è sempre un po' di rischio, lo sai, con la terra, con l'inquinazione, le cose così. Però la gente più vecchia sono più quelli che sono a rischio, semplicemente perché il loro il sistema immuno così è molto più basso, è molto più indebolito e può sviluppare con tante infezioni. Allora, per ridurre il rischio di questo, di bagnare sempre il potting mix, quello che vengono nei sacchi così, prima di usarlo.
1: Sì, bagnarlo
0: sì. E di sempre mettere una maschera e di portare i guanti.
1: Oh my
0: goodness. Adesso ti dico il perché. E io capisco bene questo perché dopo vi dirò la mia esperienza, non mia personale, ma quello che mi è successo mentre lavoravo. Allora, per ridurre il rischio di questo, di bagnare questa terra che si compra nei sacchi di plastica al supermarket, si comprano a hardware store, si comprano dai posti che vendono le piante, eccetera. Sempre di mettere una maschera, di portare i guanti e di aprire di bagnare la terra un po' prima e di aprire sempre via dalla faccia e di lavare bene le mani dopo. Questo è un rischio molto molto grave, va bene? Per migliaia di australiani, noi italiani pure, il giardinaggio è una cosa che si fa tutte le settimane, ma specialmente per coloro che lavorano, così si fa al weekend, così. Però gli esperti dicono che ci possono essere più nutrienti e cose organiche nella busta di questo potting mix che può portare malattie.
1: Right.
0: Va bene? C'è la batteria e fanghi che è una una malattia che si respira. Sono, tutto questo è parte di questo materiale che trovi quando apri un sacco così per, di terra per mettere in mezzo le orchidee, in mezzo alle piante così, no? E mentre, diciamo, per una persona che è sana di salute, non c'è tanto pericolo, però il pericolo c'è sempre là. Può fare delle infezioni molto serie per quelli che sono un po' più indeboliti col sistema immuno. Uno di questi esempi più grandi è la batteria Legionella longobacteria, che è una specie di batteria che è associata proprio con questa terra, potting mix, è terra, che può causare Legionella's disease. No, e dopo vi leggo cosa vuol dire Legionella's
1: disease. Prima che andiamo avanti, ma questo fa effetto per le piante che cresce, se cresci le piante che si
0: non
1: mangiano?
0: Non ha niente, guarda, è una terra che cresce, che fa crescere le piante.
1: Sì, ma
0: io sto parlando dell'effetto che fa noi, il terreno che noi apriamo,
1: usi
0: uno di queste cose.
1: Ah, sì,
0: c'è,
1: sì.
0: Ci sono nutrienti là dentro che possono causare,
1: respirando quella polvere.
0: Sì,
1: sì,
0: perciò dicono sempre di bagnarlo un po', spruzzare un po' di acqua,
1: così non viene tutto,
0: usare
1: tutto.
0: I guanti e metterti una maschera, va bene?
1: Mai fatto.
0: Dopo vi dico un po' più di più. Allora, uno di più, come ho detto, questo è chiamato Legionella's disease, è una malattia bruttissima, bruttissima.
1: Ah, sì?
0: Mm. Allora, in questo caso che io ho sentito su SBS, ho sentito pure sul Current Affair, è capitato che un uomo di 72 anni, va bene, che si chiama Roberto, che magari l'avete visto pure voi sulla televisione, questo rischio è diventato proprio una realtà, perché dopo tanti anni che mischiava sempre così la terra, si prendeva con le mani, usava così, lo sai, se questo uomo si è ammalato. Ha detto che lui aveva aperto una di questi sacchi di terra così, che quella sera stessa ha cominciato con la febbre e man mano questa febbre è diventato peggio e hanno trovato che aveva Legionella bacteria dentro i polmoni e Pontiac fever, che vuol dire Pontiac fever è una febbre che causa la polmonite e, diciamo, non si aggiusta solo così. Però diciamo che questa esperienza lui lo voleva dire perché, aprendo questo sacco di potting mix così, può esporre la gente a una batteria che ha la capacità di farci stare molto molto male. Mentre, diciamo, la moglie l'ha accompagnato subito a emergenza all'ospedale e, diciamo, io pure sono sempre stata un po' stupiduna su queste cose qua, che apro un sacco di cose, non mi metto i guanti o non mi metto la maschera, però i guanti magari sì, ma la maschera no.
1: Mai messo né no. Guanti né maschera.
0: Beh, adesso questa è una lezione,
1: sì.
0: Va bene? E man mano lui quel giorno stesso, quella sera stessa, ha cominciato a stare male così, e la moglie l'ha portato all'ospedale e l'hanno messo naturalmente on life support perché stava per perdere la vita così, no? E perciò dice che è un professore di Flinders University, dice che questo potting mix che noi mischiamo, la terra che mischiamo per le piante, è pieno di microorganismi. E perciò è molto molto ricco di questi microorganismi, sì, sì, sì, che fanno crescere le nostre piante, e tante volte questi microbi possono causare un'infezione che, se uno è un po' indebolito o che c'è un po' di raffreddore, una cosa del genere, oppure che c'ha high fever, può entrare nei nostri passaggi del respiro, mm-hmm, così. E questa Legionella è proprio uno di questi esempi. Però ci sono altre batterie in questa terra che si possono pure, sono pure trovate in questo miscuglio di terra, potting mix, e che possono causare questa infezione. Allora, lui insiste, professore, che con tutto che ci sono questi microorganismi, non vuol dire che questa terra, questo potting mix è pericoloso. È che noi siamo indeboliti,
1: certo,
0: perciò.
1: Sì.
0: Lo sai, entri dentro uno Bunnings o Marciano o tutti quei negozi oppure i supermercati che li vendono. Lo sai. Migliaia e migliaia di questi sacchi di terra vengono usati, però dobbiamo stare sempre attenta, perché tante volte, lo sai, da giovane abbiamo fatto tante cose, ma passa il tempo, Tilde,
1: il nostro
0: sistema, il sistema immuno è indebolito. Allora, la cosa è quando i microorganismi che sono in questa terra vengono disturbati, okay. Apriamo il sacco e viene disturbato, e l'odore e la terra è così fina che si alza nell'aria, e se abbiamo un po' di allergia, un po' di tosse o cose così, una volta che è aperto noi lo respiriamo,
1: certo.
0: Così
1: se soffri di asma è ancora
0: sì,
1: peggio,
0: sì.
1: Vero?
0: Perciò dobbiamo stare molto attenti come lo maneggiamo questa terra, così, perché ci sono i microorganismi che possono, li possiamo respirare mentre c'è una piccola tosse, così subito entra. Va bene? Naturalmente è una delle cose molto molto importanti. Come succede? Prima di tutto, quando respiriamo si può prendere, perché respiriamo queste piccole piccole gocce, perché se tu sai è quasi sempre un po' umido questa terra, e respiriamo dentro quelle piccole gocce di acqua, sì, che è in questa terra, o diciamo un mist che sarebbe come un spray, che contiene questa batteria, va bene? Una volta che tu c'hai questo, non posso passarlo io a te, non è così,
1: no.
0: È infettivo, non è passato da una persona all'altra. Allora, di più di tutto, questa batteria cresce quando ci sono, non solo nella terra, ma tante volte nell'acqua stagna, quando diciamo, lo sai, con l'aria condizionata, quelli con l'acqua così,
1: sì,
0: con sistemi di idraulici così, tante volte quando abbiamo, diciamo, quelle piccole piscine in casa, lo sai, hot tub così, che non c'è il chlorine per ammazzare il coso, le fontane, quelle fontane che abbiamo in casa attorno al giardino così, perché l'acqua diventa stagna così, e naturalmente con questa terra potting mix così, perciò sono punti comuni così. I sintomi che succedono di solito da 2 a 14 giorni dopo uno che è esposto a questo, può essere una febbre molto molto molto molto alta, la tremarella, una tosse di solito asciutta, oppure tante volte produce catarro oppure sangue, ti manca respiro, ti senti che tutto, diciamo, ti fa male, ti viene mal di testa. Va bene? E naturalmente ti può far venire o la nausea o la diarrea. Va bene? Allora, continuando, lo sai cosa facciamo? Andiamo un stacco e dopo continuo, perché questa è una cosa molto importante.
1: Certo, sì.
0: Perché specialmente adesso che entriamo la primavera, che siamo
1: tutti
0: fuori nel tempo buono.
1: Robe.
0: Io guardavo le mie piante l'altro giorno, ho detto devo ripiantarle, fare così. Perciò ho detto oggi devo parlare proprio su questo punto. Andiamo un po' di pubblicità e dopo ritorniamo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
9: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
8: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Ettleston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
10: Looking for a delicious meal just like Nonna used to make? Nonna's Cucina delivers hot or frozen meals straight to your home, right across Adelaide. Prepared by qualified chefs and delivered with care by amazing volunteers, you can choose from a traditional Italian-style menu or the new grandma-style menu. Nonna's Cucina proudly supports private clients, my aged care and support at home participants, helping seniors maintain their independence at home. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.

0: Ok, ci siamo.
1: Allora siamo
0: Teresa,
1: di ritorno.
0: Sì.
1: Parliamo di questo Legionnaire's disease. Allora, Legionnaire's disease, i sintomi sono, diciamo, può fare un'infezione ai polmoni, come la polmonite, è causata da proprio questa batteria che è in questa terra. Allora, se voi avete usato la terra fuori così e vi sentite che non sta, dovete portarvi subito all'ospedale o dal medico, perché avete bisogno subito degli antibiotici, oppure se dovete rimanere all'ospedale per ricevere tutto questo, perché questa malattia ti porta grande difficoltà con il respiro, porta una febbre molto molto alta e hai bisogno di andare a un medico subito. Così, perciò i guanti, la maschera e di stare attenta. Allora, perché si comprano dappertutto? Tutti possono contenere questa batteria, tutti possono contenere. È chiamato Legionella e causa naturalmente, come ho detto, una malattia ai polmoni.
0: Cos'è? Legionnaire's disease.
1: Legionnaire's disease, sì. Ma si chiama Legionella come così. Allora, quando si apre un sacco di questo potting mix, così, specialmente se è avuto per un po' di tempo, è asciutto, naturalmente esce la polvere. E questa polvere contiene questa batteria. Allora, noi che ci siamo vicino, che stiamo lavorando, respiriamo questa polvere che è attorno e può causare un'infezione ai polmoni oppure la polmonite. Va bene? Può portare, siccome è come un fungo, così, un fungo, un'infezione di fungo, potting mix è caldo, è tiepido, è umido, perché è proprio fatto per le piante. E naturalmente può causare non solo la legionella, ma può portare pure infezione alla pelle o infezione ai tissues della pelle. E tante volte entrano tramite i tagli. Così. Allora, pure diciamo l'acqua, quando mettiamo le piante che sono appiccate, che mettiamo l'acqua e l'acqua cola, tante volte quell'acqua stessa che esce dalla terra può causare questa batteria. Sono cose importantissime a sapere. E chi ha il rischio più alto? Naturalmente la gente più anziana, diciamo quelli che superano da 60 anni in poi, i fumatori, perché i polmoni sono già fatti effetti, quelli che hanno il sistema immuno giù, che non è buono, oppure stanno avendo terapia per cancro, cose così, e chiunque ha una malattia dei polmoni, che può essere qualsiasi cosa. La cosa più importante di tutto è di portare la maschera, come abbiamo fatto durante il COVID, e portare i guanti. Va bene.
0: Sarà fatto con me da oggi in poi, senz'altro.
1: Naughty girl,
0: sì,
1: naughty girl.
0: Mai avevo pensato di questa,
1: sì,
0: roba. No.
1: Allora, di aprire lo sai, di solito sono di plastica,
0: sì,
1: di aprire questi sacchi.
0: E stare lontano.
1: Via dalla tua faccia,
0: sì,
1: via dalla tua faccia. Perché naturalmente, e tante volte è trovato pure, come ho detto, nell'aria condizionata, quei sistemi evaporativi così, quando l'acqua è stagna, può causare pure le legionnaire, così, la legionella. E sono cose molto molto importanti. E come vi ho detto, no? Non si può passare da una persona all'altro così. Ricordatevi che può portare una febbre molto alta, la tremarella, la tosse, tante volte o col sangue oppure molto asciutto, ti può portare shortness of breath, che vuol dire ti manca respiro, ti porta a un dolore ai muscoli e mal di testa, tante volte confusione e pure tante volte diarrea o nausea, così. E naturalmente la cosa più importante è di andare al dottore. Allora, Tilde, no, tu mi hai detto che non hai mai fatto questo,
0: no,
1: metterti i guanti così.
0: No.
1: Come ben sai, e ho lavorato con i pompi funebri, mm-hmm. va bene, per 37 anni. E non voglio impaurire la gente, perché no, non c'è, però dobbiamo essere consapevoli di queste cose che possono portare. E ho fatto due funerali di due signore. Una aveva 37 anni, una c'aveva una sessantina d'anni, una mamma molto giovane con bambini. E tutte e due sono morti proprio di questi, con il potting mix, con la terra che vengono nei sacchi così.
0: Perché erano un po' malati forse?
1: No, solo che l'hanno respirato, lo sai, entra nelle mani, entra nelle unghie, magari un piccolo taglietto,
0: se c'è un taglio ti fa infezione.
1: Sì, perché entra dentro il sistema immuno, così. Allora, penso che a Tilda adesso...
0: Mi fa paura adesso usare.
1: No, usate sempre una maschera, lo sai, le maschere che usate quando avevamo COVID e cose così, sì. Mettetevi queste quando uscite nel giardino, specialmente quando dobbiamo ripiantare le piante,
0: certo,
1: perché è una polvere molto molto fine e può, non dico che entra tutti, però se abbiamo una debolezza di qualche cosa o magari siamo asmatici, fumatori, cose così, può entrare nei
0: anche
1: polmoni.
0: Anche se si soffre di asma, vero? Può essere effetto.
1: Sì, è questo uomo che ho visto su Current Affairs SBS, a 70 anni si era appena ritirato e naturalmente adesso sta bene, però no, lui era fuori nel giardino con le mani, con così, e l'hanno messo giù che era la Legionnaires' disease, proprio la batteria che cresce in questa terra che compriamo nei sacchi. Però lo usiamo ugualmente, ma certo, usiamo con una certa cauzione di stare sempre pronti per tutto quello che può avvenire.
0: Certo.
1: Perché tante volte le cose più stupide sono quelle che ci fanno effetto. Va bene, andiamo un bel stacco di musica.
0: Ok.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio sinonimo di luce e qualità, un sorso alla volta Rio Coffee, ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
1: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
3: Ecco, siamo qua di ritorno. Vorrei salutare caramente le signore che hanno telefonato. Sì. Caterina Masi. Ciao Caterina, grazie. Anche Maria, grazie Maria.
4: Eppure tutti, Anna Morelli.
3: Sì, tutti sono d'accordo di quello che hai parlato.
4: Sì, perché sono...
3: Però non si sapeva mai prima.
4: No, beh, si sapeva, ma magari lo mettiamo sotto il banco, ecco, quello è il coso. Lo sai, la pigrizia andò al mercato ed è un cavolo comprò, così è la storia, no? Comunque, io penso che era un tema molto importante a discutere, semplicemente perché
3: certo,
4: specialmente adesso che comincia il bel tempo, siamo là fuori con tutti i nostri vasi a rimettere la terra, a rinfrescare, a toccare. Non toccate con le mani, mettetevi guanti e mettetevi una maschera di quelli che si usavano, lo sai, a Covid, che ce ne abbiamo migliaia attorno alla casa. Mettetevi uno di quello, è meglio essere sicuri di non sicuri, e specialmente se uno soffre dall'asma o ha un po' di tosse e cose così, lo sai, i polmoni indeboliti, un fumatore, cose così. Essere sicuri piuttosto di piangere dopo.
3: È meglio proteggersi.
4: Sì. Allora, Tilde, questa è una lezione pure per te oggi.
3: Absolutely, perché non avevo mai pensato di questo.
4: Sì, no. E lo so che te ti piace essere fuori nel giardino.
3: Sì, mi piace le piante, specie le piante nei vasi.
4: Sì, così. Siamo tutti uguali, specialmente, lo sai, le giornate belle ci portano un po' fuori. Allora, carissimi, cambiando tema.
3: Sì,
4: assolutamente,
3: andiamo?
4: Così andiamo a un tema molto molto conosciuto, però vi voglio dire la storia. Allora, Edoardo Di Capua ha scritto una delle canzoni più cantate nel mondo per due soldi. È morto in povertà.
3: Come si chiama?
4: Lui si chiamava Edoardo Di Capua. Comunque, diciamo, è morto in povertà e senza avere un filo di questi soldi. Lui ha scritto la canzone più cantata nella storia e ha però venduto tutti i diritti a questa canzone prima che è arrivato a un punto così conosciuto. Edoardo Di Capua è nato a Napoli il 12 maggio del 1865, figlio di un musicista di strada. Il papà le ha insegnato a suonare il violino e quando aveva 20 anni ha iniziato a viaggiare attorno così nei paesi come un violinista, oppure era pure dentro una piccola orchestra. Diciamo, tante volte era nel teatro e tante volte suonava nei piccoli caffè attorno a Napoli. Del 1898, prima che Di Capua ha iniziato un torneo attorno a Odessa, che sarebbe in Russia, il poeta Giovanni Capurro gli ha dato dei versetti attorno alle parole di Napoli. Con sole, con la finestra di una donna, lo sai, il finestrino di un appartamento di una donna. E Di Capua ha comprato la poesia per lui per andare in tornei. Una serata che pioveva tanto, in Odessa, in Russia, lui si è seduto giù e con le parole che gli aveva dato Capurro ha messo la musica a queste parole. E la canzone è O Sole Mio. Va così. Lui non aveva nessuna idea che quello che aveva scritto diventava una delle canzoni più cantate nel mondo e è stata tradotta, la traduzione è stata fatta, fatta ai dischi da tanti artisti, da Enrico Caruso a Elvis Presley. Di Capua e Capurro hanno venduto tutti i diritti a un pubblicante di Napoli, Ferdinando Bideri, per quasi due soldi, che era, diciamo, una pratica che succedeva con quelli che scrivevano la musica di quei giorni in Napoli. Nessun uomo ha mai ricevuto un centesimo di questa canzone, che è andato su a guadagnare migliaia e migliaia di dollari. Allora, Di Capua è morta a Napoli del 3 ottobre del 1917 in povertà. Diciamo, tanti sorsi di biografia così lo descrivevano come se era molto povero e tante volte scordato dal pubblico, fino che è morto così. Eppure la sua canzone era, e con tutto questo in povertà, la sua canzone già iniziava a girare nel mondo. Qualsiasi cantautore che ha mai firmato a fare un disco sapeva subito che questa canzone gli portavano i soldi a loro, così. Come ho detto, Edoardo Di Capua non ha ricevuto neanche un centesimo da questo. Nel 2002, 85 anni dopo della morte di Capua, in un tribunale a Torino, ha detto che un altro compositore, Alfredo Mazzucchi, era veramente la persona legittima, co-author, che vuol dire che tutte e due l'hanno scritta insieme, basato sulla documentazione che ha trovato il tribunale. Così. E naturalmente la musica ha cominciato a mettere il nome a Mazzucchi invece di Capua. O Solo Mio è ancora sotto copyright, che diciamo copyright è la legge di qualsiasi paese, perciò è ancora sotto copyright nell'Italia adesso, protetto fino al 2042 sotto una legge che dice che la persona che era il primo pubblicante. Però è stato messo che era Alfredo Mazzucchi. Allora, Edoardo Di Capua ha scritto del sole nella canzone che ancora tutto il mondo canta, però non è mai stato capace di stare nella luce di questo sole
3: per vedere il suo successo,
4: dove è andato così.
3: Sì. Non l'ha mai cantato lui la canzone?
4: No, lui
3: solo
4: l'ha scritta. Perciò adesso andiamo un piccolo stacco e suoniamo la bellissima canzone O Sole Mio di Pavarotti.
3: Ma io ho trovato O Sole Mio che c'è Edoardo Capù e Luciano Pavarotti. Vediamo cos'è.
4: Vediamo.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, venerdì 4 settembre 2026. Apriamo con la sanità del Sud Australia. Il fenomeno del ramping, il blocco delle ambulanze davanti agli ospedali, ha raggiunto un nuovo record. Nel mese di agosto i pazienti hanno trascorso complessivamente 5.891 ore nelle ambulanze in attesa di essere trasferiti nei pronto soccorso. Un rapporto indipendente sul sistema sanitario statale ha rilevato che il problema rimane cronico e che, in diversi settori, le prestazioni della sanità pubblica sono peggiorate negli ultimi anni. Il ministro della Salute, Blair Boyer, ha riconosciuto che agosto è stato un mese particolarmente difficile e oggi chiederà al governo federale un aumento dei posti disponibili nelle strutture per anziani, sostenendo che centinaia di pazienti rimangono negli ospedali anche dopo essere stati dichiarati pronti per essere dimessi. Importante operazione della polizia contro un presunto traffico di cannabis che avrebbe coinvolto Sud Australia, Victoria e New South Wales. Una donna di 56 anni di Pennington e un uomo di 31 anni di Royal Park sono stati accusati di una serie di reati legati al traffico di droga. Secondo gli investigatori, l'operazione avrebbe riguardato il trasporto di grandi quantità di cannabis tra diversi stati. Durante le perquisizioni, la polizia afferma di aver sequestrato cannabis essiccata, oltre 35.000 dollari in contanti, piante e attrezzature per la coltivazione. I due imputati sono stati posti in custodia cautelare. Le accuse dovranno essere esaminate dal tribunale. Nuovi sviluppi anche in un'indagine che coinvolge un ex insegnante di Adelaide. Un uomo di 31 anni deve ora affrontare quasi 100 capi d'accusa relativi, tra l'altro, alla presunta produzione e detenzione di materiale di abuso sessuale su minori e a presunte riprese indecenti. Le nuove accuse sono state presentate ieri. L'uomo non ha ancora presentato una dichiarazione rispetto ai nuovi capi d'accusa e rimane in custodia. Le scuole nelle quali aveva lavorato hanno dichiarato di collaborare con le autorità e hanno precisato che, sulla base delle informazioni disponibili, non risultano coinvolti loro studenti. Il Parlamento del Sud Australia ha respinto una proposta di legge presentata dal leader statale di One Nation, Cory Bernardi, che avrebbe vietato ai medici di prescrivere ai minori di 18 anni farmaci per bloccare la pubertà e alcuni trattamenti ormonali utilizzati nel percorso di transizione di genere. La proposta prevedeva pene fino a 5 anni di carcere per i professionisti sanitari che avessero fornito questi trattamenti. Il provvedimento è stato respinto con l'opposizione del governo laburista e dei Greens. Cambiamo argomento. Sono in corso le ricerche di un escursionista scomparso nel Mount Remarkable National Park, nel nord dello stato. Polizia e servizi di emergenza stanno cercando l'uomo dopo che è stato segnalato disperso durante un'escursione. Le operazioni di ricerca si concentrano sui sentieri e sulle zone più isolate del parco. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana, oggi il cielo sarà nuvoloso, con una probabilità molto alta di rovesci, soprattutto dalla tarda mattinata. Sono previsti generalmente tra 2 e 7 mm di pioggia. La temperatura minima sarà intorno ai 10 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 21 gradi. I venti soffieranno inizialmente da nord e nord-est, tra i 15 e i 25 km orari, per poi orientarsi da nord e nord-ovest e aumentare fino a 30 km orari in serata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buon fine settimana e buona festa del papà a tutti i nostri ascoltatori. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Eccoci qua, dobbiamo accontentare la nostra cara Caterina Masi. Ciao Caterina, lei vuole salutare suo maritino Vincenzo che non è più con noi, allora vuole sentire la canzone di Cimitero di Rose. Buon ascolto e buona giornata.

0: Eccoci, siamo di ritorno. Allora, volevo ricordarvi che quando una persona è onesta, pura di cuore, e non ha malintenzione o qualche cosa che non è giusto, allora vuol dire che non hai niente da perdere. Non hai nessuno, non ti puoi pentire di niente e non puoi perdere sulla tua vita così. È solo se l'altra gente, è solo che l'altra gente perdono una buona persona come te nella loro vita. Perciò se sei onesta pure di cuore e non hai qualsiasi trucco nel cuore, vuol dire che le altre persone o che ti guardano e dicono oh, così, o diciamo vedono che tu sei una brava persona e vogliono essere come te nella vostra vita. Ricordatevi del tuo benessere, di prendere cura di te stesso e di amarti, di volere bene per te stesso e di più ogni giorno. Ogni giorno, perché queste sono parole importanti da ricordarsi, che noi siamo importanti e dobbiamo essere valutati. Non pensi così, Tilde?
1: Sì, molto, sì.
0: Allora,
1: parole giuste.
0: La cosa che volevo dire pure, di fermarsi che dobbiamo spiegarsi noi stessi, di essere solo a pace. Vuol dire che, diciamo, non sempre dobbiamo spiegare chi siamo, come siamo. Dobbiamo essere a pace. Noi non dobbiamo dare niente al mondo, non dobbiamo dare naturalmente una ragione per essere soffici. Non dobbiamo spiegare il nostro silenzio, i nostri confini, ma dobbiamo dire come vogliamo essere nel silenzio. La vera pace viene quando noi viviamo nella nostra pace, nel nostro silenzio, e diciamo, pure se gli altri non approvano, di vivere in contentezza con tutto quello che abbiamo di noi stessi. Far andare la tua vita e diciamo darci la risposta zitta zitta nella tua vita per tutte le cose. Sono parole importantissime, così, perché tante volte ci scordiamo cosa siamo e come siamo, perché nella vita, tra la nascita e la morte, Tilde, c'è una piccola finestrina che è chiamata vita.
1: Sì, infatti.
0: Di usarlo bene, di essere contenti, di sollevare gli altri, diciamo di togliere il peso agli altri e di vivere

0: ogni momento in pieno prima che la vita ti passa. Non è proprio così?
1: Sì, sì.
0: Proprio parole così.
1: Impariamo un po' troppo tardi, però.
0: Purtroppo, sì. Purtroppo nella vecchiaia impariamo ugualmente.
1: Sì, sì.
0: Allora, Tilde, vogliamo andare un piccolo stacco?
1: Sì.
0: E dopo rientro con un altro tema.
1: Cos'era o papà? Caro papà?
0: Sì.
1: Cos'era?
0: Oh, my papà. Ecco, per tutti i papà, che si festeggia la giornata dei papà domenica, e per quelli che ci sono, quelli che non ci sono, non tutti i papà sono bravi, non tutti i papà sono cattivi, e dobbiamo metterli tutto, diciamo, in una caldaia, e sono là, sono sempre i nostri papà. Così. Ce l'abbiamo?

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
3: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
5: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
5: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
6: I posti sono limitati.
5: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Viaggio a Melbourne 2026
5: con noi di Radio Italiana 531.

0: Allora, siamo di ritorno, grazie Tilde. I'm my papà, una canzone in inglese, però è sempre dedicato ai papà.
1: Certo.
0: Sempre il papà.
1: Dobbiamo spoiler il papà questa settimana, sì.
0: Chi ce l'abbiamo, chi non ce l'abbiamo più, però sono sempre ricordati con affetto. Allora, ti piace la Nutella?
1: Io metto col cucchiaio e mangio la Nutella.
0: Allora, questa storia è interessante per te. Io... Lo tollero, ma non lo tollero.
1: Ma non dirmi che non è buono per noi.
0: No, va bene.
1: Non voglio sentirla.
0: No. Noi compriamo il vaso grande,
1: ecco, sì.
0: Così, perciò in casa nostra c'è sempre Nutella. E ci sono i nipoti di Angelo che piacciono aprire la stipo e guardare se c'è la Nutella, così. Adesso non tanto, ma quando erano un po' più giovani andavano subito col cucchiaio e lo mangiavano.
1: Sì, sì.
0: Allora, Pietro Ferraro, se era vivo oggi, aveva compiuto 128 anni. Allora, lui, diciamo, ogni vaso della sua invenzione l'ha portato personalmente a ogni negozio nel Piemonte.
1: Allora lui, questo nome è quello che ha inventato,
0: sì,
1: la Nutella.
0: Ferraro. Nutella Ferraro. Diciamo, è questo andare su e giù a portare la Nutella a tutti i negozi così, questa invenzione, man mano l'ha ammazzato pure così, ma lui è morto molto prima che, diciamo, la Nutella è diventato famoso.
1: Ah, non era famoso mentre lui era vivo.
0: No, allora Pietro Ferraro è nato il 2 di settembre del 1898 a Farigliano, diciamo una piccola cittadina, un paesetto, diciamo nelle montagnette del Piemonte. Dopo aver fatto il militare, ha aperto il suo negozietto di dolci a Dogliane nel 1923 con la sua moglie Piera. Alla fine della seconda guerra il cacao era molto molto difficile da trovare, era diventato molto molto costoso dovunque in Italia e, diciamo, era fuori limite per le famiglie. Nel 1942 Ferraro ha aperto un piccolo negozietto a via Ratazzi in Alba, sempre nel Piemonte, e ha cominciato a sperimentare quasi a segreto, diciamo, allungare un po' quella piccola cioccolata che lui poteva prendere con, diciamo, le nocciole che si trovavano nel Piemonte.
1: Ah.
0: Allora, la cioccolata era difficile da trovare, però le nocciole erano in tante. Allora, e così ha cominciato, sempre come un po' di segreto, a sperimentare nocciolo con la cioccolata. Nel 1946 lui ha inventato la pasta gianduja. Va bene, che dopo era stato chiamato Gianduot, così. Diciamo che era una pastella di nocciole e di la pasta di cacao, diciamo la crema di cacao. E lui lo metteva nella carta d'argentata e la vendeva come un piccolo rotolino che poteva essere affettata con un coltello e messo su il pane.
1: No.
0: Quello stesso anno, lui e suo fratello Giovanni hanno aperto formalmente, hanno formato una compagnia e una fabbrica che si chiamava Ferraro.
1: Mm.
0: Allora, sempre perché, diciamo, per portare avanti un prodotto che non tutti ancora conoscevano, Pietro Ferraro, diciamo, faceva i deliveries, portava trasporto di queste cose andando nelle stradette del Piemonte su e giù con il suo piccolo topolino Fiat che portava tutti i negozianti a mettere questa carta d'argentato con i rotolini di pasta di nocciolo e cioccolata. Lui aveva iniziato a fare una cosa che era un po' più dolce per le altre famiglie quando i tempi erano molto difficili. ha dedicato la sua vita per questo. Allora, diciamo che quando, lo sai, c'era la mancanza del mangiare dei cibi dopo guerra, così, quello era un sfizio, un dolce così, e man mano i negozianti hanno cominciato a capire quello che stava facendo Pietro Ferraro, che lui faceva nel suo piccolo negozietto a Alba, nel Piemonte. Il suo fratello Giovanni e il suo figlio Michele, di 21 anni, hanno continuato a mantenere la fabbrica, che continuava. Nel 1964, 15 anni dopo la morte del suo padre, che sarebbe Pietro Ferraro, così, hanno rifatto questa ricetta, che hanno fatto che diventava una crema un po' più morbida, un po' più che si poteva spandare sul pane. E il suo nome è Natella. Quello che ti piace a te, va bene. Sì. Allora, Pietro Ferraro non ha mai vissuto per sentire questo nome. Nel 2011 il suo nipote, che si chiamava pure Pietro Ferraro, è morto a 47 anni con mal di cuore, mentre lavorava, era in bicicletta e lavorava attorno a Sudafrica. Sempre così. Allora, adesso, parlando della Natella, è venduto in più di 160 paesi nel mondo, sempre costruito su quella ricetta che una persona esaurita andava da porta a porta per provarlo a venderlo. Perciò quando noi andiamo al negozio e compriamo il Ferraro, questo è quello che...
1: Non è facile come adesso, quando fai un prodotto che viene subito...
0: Così.
1: Là dovevano lavorare
0: noi
1: duro.
0: Dobbiamo pensare che lui è nato nel 1898, prima del coso, e ha aperto il primo negozietto di dolci, così, con la sua moglie nel 1923. Perciò nel 42 ha aperto il negozio, sempre perché la cioccolata non si trovava dopo.
1: Trovava era molto cara, sì.
0: Mischiava le nocciole con questa cioccolata per allungarlo, così.
1: Andiamo a un piccolo stacco? Sì, torniamo fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per venerdì 4 settembre. Fitzroy Terrace, North Adelaide. Rope Terrace, North Adelaide. Goddard Drive, Salisbury Park. South Terrace, Adelaide. And The Parade, Kensington.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
6: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.

0: Eccoci, siamo di ritorno. Ringrazio sempre coloro che ci telefonano. Purtroppo, lo sai, il tempo sul telefono deve essere breve perché abbiamo pubblicità, sì. Si lavora qua dentro, si lavora, si lavora. Allora, guardando il giornale di oggi, volevo arrivare al tempo. Domani inizia il Royal Show, il tempo del show. Ti ricordi quando portavi i bambini?
1: Sì, long long time ago.
0: Io adesso non porto nessuno, neanche io.
1: Però mi piacerebbe andare per me stessa una volta.
0: Lo sai cos'è? Che il parcheggio è difficile e diventa difficile arrivarci. Sì. Perché specialmente se piove, come sta facendo proprio a questo minuto, non trovi il parcheggio vicino e devi camminare una distanza. Uno che è meno abile ha dei problemi. Comunque il show è bello, sì, ma penso che è più bello per i giovani, quando i ragazzetti così. Allora, parlando sempre di questo bird flu che è ancora in giro, non so se finirà, non posso dirti se finirà. Allora, domani tu sei tifosa del football?
1: No.
0: Io sì, ma non dalla squadra che gioca domani, perché sono poor Adelaide. Purtroppo però, perché gioca una squadra del nostro stato, sì, mi interesso perché voglio vedere, sono contenta se il nostro stato vince, però diciamo sarà una cosa difficile. E volevo proprio trovare il tempo, perché vedo che sta piovendo fuori. Allora vedo che a Norwood, Aldi, non puoi mettere la macchina, devi mettere i soldi per il parcheggio della macchina a Aldi.
1: Adesso?
0: A Norwood.
1: Non a tutti i posti, solo a Norwood.
0: A Norwood, perciò per 50 minuti è gratuito. Se dopo di quello, se non sei una cliente se sei un cliente è gratuito, se non sei cliente ti viene a costare $6 per 12 ore. Diciamo che non è una cosa che è giusta per me, per chi va a far spesa con Aldi così. Altre cose interessanti, stavo proprio trovando il tempo, perché il tempo è il coso che è così.
2: Degli occhi tuoi

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Eccoci Tilde, volevo parlare del tempo perché oggi è il minimo 11 con 21 gradi, il massimo nuvoloso con pioggia, come avete già visto. Non fa freddo, però mi sa che diventa un po' più con un po' più vento man mano. Domani pioggia con vento a 17 gradi, domenica nuvoloso 17 gradi, lunedì parte nuvoloso 19, martedì 19, mercoledì 19, sempre nuvoloso, e giovedì, voilà, esce tutto il sole, 21 gradi.
6: Bello.
5: Così. Mi dicono che la settimana prossima dovrebbe, non questa entrando, ma la settimana da venire dopo di quello, dovrebbe fare tutta la settimana nel 20-21. Così. E fa già. Non so se ti sollieva,
6: quando sì. C'è il sole sì. Fa bene.
5: Allora, presto perché non c'ho tanto tempo oggi, perché vogliamo fare pure un'altra canzone per il papà. Lo sai, abbiamo tutti i freezer, io ce n'ho tre, va bene?
6: Okay.
5: ce n'ho due, uno così e dopo c'è il freezer del frigorifero. E tante volte ci scordiamo la roba che abbiamo là nel freezer, va bene? Allora, le bistecche da 6 a 12 mesi,
6: No, 6 a 12 mesi?
5: Mesi, può stare nel freezer da 6 a 12 mesi.
6: Ma veramente? Sì, io credevo 3 mesi.
5: No, la carne fresca. Le bistecche con l'osso da 4 a 6 mesi, va bene? L'arrosto da 4 a 12 mesi, perciò una gamba di maiale o qualche cosa così. Macinato da 3 a 4 mesi.
6: Ecco.
5: Sì, va bene. Tacchino sano, così, o un pollo grande sano, può stare fino a un anno se il congelatore è bene. Pezzettini di pollo può stare solo, 9 mesi. Il pesce 2-3 mesi, va bene?
6: Il pesce più delicato.
5: I gamberi, i scallops, crab, così, squid, come si dice? Ho perso la parola, scusate. Quello può stare da calamari da 3 a 6 mesi, va bene? Il bacon un mese. Va bene? Allora, carne cucinata, diciamo un spezzatino, cose così, da 2-3 mesi. Brodo, 2-3 mesi. Pollo cotto, 4-6 mesi. pies, pizzelle, cose così, a 3 o 4 mesi. Così, dopo diciamo succo di frutta 8-12 mesi, caffè 2 mesi, caffè diciamo liquido, così può stare molto più a lungo quello in polvere, il caffè diciamo.
6: E i grani?
5: I grani, quello può stare 12 mesi,
6: ah,
5: pure,
6: ecco,
5: di più,
6: sì.
5: Sì. E diciamo erbette così messi nell'olio, così il basilico nell'olio, così 3 mesi. Burro da 6 a 9 mesi, formaggio duro 8 mesi, formaggio grattugiato 3 mesi, latte da 1-2 mesi, yogurt 1-2 mesi, e la panna 2 mesi congelata. Frutte, diciamo le more, il mango, il banana, così 8-12 mesi. Le erbe, diciamo i spinaci, cose così che sono stati scottati, 8 mesi, piselli, gran turco, fagiolini, 8-12 mesi, cipolle o diciamo i peperoni, peperoni così che sono trattati, da 10-12 mesi, pomodori 6 mesi, patate da 10-12 mesi. E diciamo pane 3 mesi, dolci, torta 3 mesi, biscottini 6 mesi, pizzelle 6 mesi e il resto 2-3 mesi. E diciamo pasta cotta 1-2 mesi, spezzatino come ho detto 2-3 mesi e le salse come succo e così. E può essere 3 mesi, la pizza 1-2 mesi, lasagna o ripieni di peperoni 3 mesi, e di mettere il più possibile piatto, così. Allora, siamo arrivati quasi a termine,
6: sì,
5: del nostro programma,
6: sì.
5: Finiamo con un po' di bella musica perché Tilde ha fatto la sua scelta oggi.
6: Sì, e andiamo a salutare tutti,
5: sì,
6: i papà,
5: tutti
6: vero,
5: i papà
6: oggi?
5: Tutti i nonni,
6: sì.
5: Quelli che non ci sono, pensiamo di quelli che non ci sono e pensiamo di quelli nuovi, nuovi papà, e Happy Father's Day, buona
6: tanti
5: giornata
6: auguri
5: dei papà.
6: A tutti i papà,
5: sì,
6: e
5: sì,
6: i nonni.
5: E nonni.
6: Sì, grazie Teresa,
5: grazie,
6: salutiamo,
5: pure a te.
6: Sì,
5: sì. E ci sentiamo la settimana entrante. Senz'altro. Alla stessa ora, dalle 10 alle 12.
6: Buongiorno a tutti e buona giornata.
5: Ciao,
6: ciao, ciao.
5: Ciao, ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131-1991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, venerdì 4 settembre 2026. Apriamo con la sanità del Sud Australia. Il fenomeno del ramping, il blocco delle ambulanze davanti agli ospedali, ha raggiunto un nuovo record. Nel mese di agosto i pazienti hanno trascorso complessivamente 5.891 ore nelle ambulanze in attesa di essere trasferiti nei pronto soccorso. Un rapporto indipendente sul sistema sanitario statale ha rilevato che il problema rimane cronico e che, in diversi settori, le prestazioni della sanità pubblica sono peggiorate negli ultimi anni. Il ministro della Salute, Blair Boyer, ha riconosciuto che agosto è stato un mese particolarmente difficile e oggi chiederà al governo federale un aumento dei posti disponibili nelle strutture per anziani, sostenendo che centinaia di pazienti rimangono negli ospedali anche dopo essere stati dichiarati pronti per essere dimessi. Importante operazione della polizia contro un presunto traffico di cannabis che avrebbe coinvolto Sud Australia, Victoria e New South Wales. Una donna di 56 anni di Pennington e un uomo di 31 anni di Royal Park sono stati accusati di una serie di reati legati al traffico di droga. Secondo gli investigatori, l'operazione avrebbe riguardato il trasporto di grandi quantità di cannabis tra diversi stati. Durante le perquisizioni, la polizia afferma di aver sequestrato cannabis essiccata, oltre $35.000 in contanti, piante e attrezzature per la coltivazione. I due imputati sono stati posti in custodia cautelare. Le accuse dovranno essere esaminate dal tribunale. Nuovi sviluppi anche in un'indagine che coinvolge un ex insegnante di Adelaide. Un uomo di 31 anni deve ora affrontare quasi 100 capi d'accusa relativi, tra l'altro, alla presunta produzione e detenzione di materiale di abuso sessuale su minori e a presunte riprese indecenti. Le nuove accuse sono state presentate ieri. L'uomo non ha ancora presentato una dichiarazione rispetto ai nuovi capi d'accusa e rimane in custodia. Le scuole nelle quali aveva lavorato hanno dichiarato di collaborare con le autorità e hanno precisato che, sulla base delle informazioni disponibili, non risultano coinvolti loro studenti. Il Parlamento del Sud Australia ha respinto una proposta di legge presentata dal leader statale di One Nation, Cory Bernardi, che avrebbe vietato ai medici di prescrivere ai minori di 18 anni farmaci per bloccare la pubertà e alcuni trattamenti ormonali utilizzati nel percorso di transizione di genere. La proposta prevedeva pene fino a 5 anni di carcere per i professionisti sanitari che avessero fornito questi trattamenti. Il provvedimento è stato respinto con l'opposizione del governo laburista e dei Greens. Cambiamo argomento. Sono in corso le ricerche di un escursionista scomparso nel Mount Remarkable National Park, nel nord dello stato. Polizia e servizi di emergenza stanno cercando l'uomo dopo che è stato segnalato disperso durante un'escursione. Le operazioni di ricerca si concentrano sui sentieri e sulle zone più isolate del parco. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana, oggi il cielo sarà nuvoloso, con una probabilità molto alta di rovesci, soprattutto dalla tarda mattinata. Sono previsti generalmente tra 2 e 7 mm di pioggia. La temperatura minima sarà intorno ai 10 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 21 gradi. I venti soffieranno inizialmente da nord e nord-est, tra i 15 e i 25 km orari, per poi orientarsi da nord e nord-ovest e aumentare fino a 30 km orari in serata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buon fine settimana e buona festa del papà a tutti i nostri ascoltatori. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Sabato 12 settembre Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53 Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio. Siamo qui o siete qui con noi alla Radio Italiana 531 con Lidia e Rita.
1: Ciao.
0: No, stavo pensando un'altra cosa e mi sbagliavo.
1: Mamma mia, sono qui davanti a te.
0: Buongiorno Rita, buongiorno. E sono molto molto contenta che sei qui con me. Altro che, vogliamo mandare un grande saluto a Lucrezia.
1: Non può stare con
0: Oggi non può stare con noi, ritornerà fra poco.
1: Salutiamo.
0: Sì, la salutiamo cordialmente. Ciao Lucrezia, bella. Ok, allora
1: però
0: incominciamo
1: abbiamo un programma
0: molto pieno oggi, vero? Anche se siamo da soli.
1: Perché ovviamente questo, già lo sapete, questa domenica
0: è la festa del papà.
1: Qui in Australia.
0: Qui in Australia. In Italia, come sappiamo tutti, è il 19 di marzo, perché è la festa di San Giuseppe.
1: Sì.
0: E così fanno anche la festa del papà, perché anche San Giuseppe era papà di Gesù.
1: Tipo?
0: Io fino all'anno scorso dicevo sempre padre putativo, sì. Ma dopo sono stata corretta. Comunque.
1: Allora, durante il programma parleremo dai papà, dei
0: certo,
1: papà.
0: Certo, ecco. Oggi è dedicato naturalmente alla festa del papà, vero?
1: E anche altre cose, abbiamo un'altra sorpresa.
0: Un'altra sorpresa che è già stato fatto anche stamattina.
1: Sì?
0: Sì.
1: Ok.
0: Con Marco stamattina, okay. Perché io mentre che venivo giù dentro la macchina ascoltavo il programma e Marco ha annunciato questa sorpresa che abbiamo più tardi.
1: Sì, vuol dire che dovete
0: ascoltare. Come no, se ascolterete, ci ascoltate, avete una chance di vincere 2 biglietti.
1: Sì,
0: vero? Per questo bello
1: spettacolo,
0: sì, brava.
1: Per iniziare ascoltiamo la canzone Sei forte papà da Gianni Morandi.
0: Sì,

Sì, quel grillo chiacchierone, che chiasso che fa?

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

bisogno di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va, il fiume

0: Ok.
1: Grande Domenico Modugno.
0: È vero, ma che voce, vero? Beautiful. E stavo dicendo che è il fratello di Fiorello, un presentatore della TV italiana. Lui impersona questo Modugno proprio come, sì, se fosse, come se fosse lui davvero. Ha fatto parecchi films con tante canzoni di Modugno.
1: Che bellezza!
0: Bello, sì, sì, davvero. E lui è proprio, sai che ci dà pure un, come un, rassomiglia anche lui, perché Modugno quando era giovane aveva un po' i capelli un po', sì, lunghetti, un po' riccioli.
1: Ma era un bell'uomo.
0: Oh, ma sì, ma certo.
1: Anche io lo dico. Ma sai, magari non sono della sua era, però.
0: No, no, no, ma sai cosa mi piaceva anche di lui? Non solo come autore, come cantante, ma come anche si comportava.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Era una brava persona.
0: Bravissima, okay. Per conto mio era un grande uomo, ecco qua. Allora, c'è qualche cosetta qua da leggere, non ha niente da fare con i papà, ma posso leggerla adesso?
1: Sì, certo, ma certo non... possiamo anche parlare di altre cose.
0: Sì, ho trovato questa che si dice la manina birichina.
1: Oh!
0: Ok? Chi c'è sulla tua manina? Una banda birichina, il pollice e cicciottello, forte, buffo e un po' monello. L'indice punta lontano e la guida dalla mano, come
1: sì,
0: un poliziotto,
1: sì,
0: la guida, that's right. Poi c'è il medio spilungone che si affaccia dal balcone. L'annullare con l'anello dice a tutti sono bello, ed il mignolo lì in fondo il più piccolo del mondo, 5 dita una manina per farti una carezzina.
1: Ma che bello,
0: vero? Più per bambini, però mi piace anche a me,
1: molto carina.
0: Sì. E allora cosa pensi, continuiamo con la musica?
1: Sì, ascoltiamo Un vero amico.
0: Sì,
1: perché a volte il papà può essere anche un amico.
0: Il papà deve essere più...
1: magari da adulti.
0: Da adulti, come no? No, ma anche da bambini, sai?
1: Dici?
0: Mio marito si metteva per terra a giocare con i bambini, davvero, non come papà, ma come un amico davvero, come uno di loro.
1: Sì, ma sono sicura che se doveva fare il papà, lo faceva.
0: Lo faceva, ma non troppo rigoroso. Mio marito mi ha lasciato a me a disciplinare i bambini, especially uno dei miei figli. Ma davvero sono state brave, non è che posso dire. Lui non l'ha mai proprio rimproverato a uno dei bambini, mai. Lui ci aveva sempre nomi carini per i bambini.
1: Allora, un vero amico.
0: Un vero amico, sì. Va bene. È venuto a mancare 32 anni fa, ieri è
1: wow.
0: ieri è stato
1: come un anniversario,
0: sì, ed era la vigilia della festa del papà.
1: Va bene.
0: Perciò dopo dedichiamo ancora una canzone anche per quelli che non ci sono più.
1: Senz'altro.
0: È brava, grazie. Okay.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Adami Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
7: Buon pomeriggio, siete qui con noi alla Radio Stazione Italiana 531 con Lidia e Rita. Oggi facciamo un po' di riassunto sui papà, vero?
8: Sì.
7: Più o meno che la festa dei papà, come tutti quanti sappiamo, domenica. Rita, c'è qualcosa da leggere con
8: sì,
7: noi?
8: Sì, perché come sappiamo non tutti abbiamo più i papà. Che
7: no.
8: Sono qui sulla terra.
7: Sì, certi... specialmente un po' più anziani, ecco, ma non solo più anziani,
8: non solo
7: perché
8: purtroppo.
7: Diceva mia mamma che la morte non c'ha gli occhi, perciò
8: ecco.
7: Si prende chi vuole.
8: Ecco, è vero. Perciò ci sono papà che sono tra le nuvole,
7: sì, in cielo.
8: C'è questa poesia che magari la conoscete tutti bene, però cercherò di leggerla, vediamo.
7: Tu sei brava
8: se c'ho la voce. Ok, il mio papà non lo posso toccare, ma ovunque io guardi lo posso trovare. È in un raggio di sole che mi scalda la pelle, è un'onda di mare che mi culla ribelle. È in un lampo all'improvviso che mi illumina il cuore, è in un colpo di vento che spazza via il malumore. È in un fiocco di neve che mi accende il sorriso, è in una goccia di pioggia che mi accarezza il viso. E in una nuvola bianca che mi fa l'occhiolino e mi dice: tesoro, ti sono sempre vicino.
7: Ma guarda che bella, proprio bella, mi ha fatto commuovere. Ed è la verità.
8: No, è la verità, perché li sentiamo sempre vicini.
7: Sì, sì, sì, sì.
8: Non c'è bisogno se di tu, toccarli.
7: È come infatti mia figlia mi dice, no, io vado al cimitero spesso quando certo. posso, specialmente adesso che sto un po' più lontana, prima ero vicino, quasi potevo andare anche a piedi. Mia figlia mi dice, mamma, ma tu non devi andare al cimitero per trovare papà, perché papà sta qui con te in tutto quello che fai, tutto quello che senti.
8: Ha ragione.
7: Sì. Io le do tutta la ragione, perché è vero, se tu la pensi questa persona, sia papà, sia la mamma, la nonna, una sorella come me, i fratelli, tu ce l'hai sempre vicino, perché è il pensiero che conta.
8: Verissimo, verissimo.
7: Dopo la presenza, naturalmente la presenza è molto molto bella, però se non puoi avere la presenza è il pensiero che conta.
8: E ci sono sempre i ricordi.
7: Sì.
8: Perciò ascoltiamo una canzone, questa si chiama, no? Lacrima sul viso, da Bobby Solo.
7: Sì, perché quando facciamo un pensierino ai nostri, magari cade sempre una lacrima sul viso, vero?
8: Magari.
7: E comunque ascoltiamola e tiriamoci su, perché questa è la vita.

0: Ok, bentornata qui con noi alla Radio Italiana 531, siete in compagnia con Rita e Lidia. Come ho accennato venerdì scorso, sì, che questa settimana, martedì, è stato il compleanno del mio compagno.
1: Ah, Sandy.
0: Sì.
1: Ed era uno significato.
0: È un numero rotondo.
1: Rotondo. È vero, anche il numero 8 è rotondo.
0: Sì. Sai cosa significa il numero 8, vero?
1: No.
0: Infinità.
1: Ah, infinità.
0: Infinità, infinity.
1: Mi sembra che è un numero fortunato per i cinesi.
0: Sì,
1: che porta fortuna.
0: Porta fortuna e anche lo zero, perché da dove parti arrivi nello zero è rotondo,
1: ecco,
0: vero?
1: Sì.
0: E comunque le voglio fare ancora tantissimi auguri, è stato bellissimo. Martedì siamo andati for lunch,
1: sì.
0: Dopo la sera siamo stati a casa del figlio che abbiamo fatto la torta, però the mind...
1: Ancora c'è,
0: sì,
1: più?
0: Domani sera siamo tutti insieme, i figli, gli amici un po' più vicini, anche che lui non voleva nessun birthday party, no fuss, però è un, come abbiamo detto, un numero significativo. Perciò tantissimi auguri.
1: E dobbiamo festeggiare ogni compleanno.
0: Certo,
1: mi sembra.
0: Anzi, dobbiamo festeggiare più di una volta perché siamo fortunati se stiamo ancora qui, vero?
1: Sì, a proposito, mi è venuto in mente che era anche il compleanno di uno dei miei fratelli.
0: Buon compleanno.
1: A Giulio, un po' in ritardo, però buon compleanno.
0: That's all right, buon compleanno Giulio. Fino al prossimo primo di settembre sei sempre il tuo compleanno.
1: Ecco.
0: Ok, vogliamo dedicare una canzone al mio compagno, che a lui le piace tantissimo, e le voglio dire che questo domani sera lo deve conservare per me.
1: Save the last dance.
0: That's
1: for
0: right.
1: Me.
0: That's
1: deve conservare,
0: okay,
1: questo ballo per,
0: yeah,
1: te. Okay.
0: Un abbraccio forte Sandy from all of us here.
1: Tanti auguri.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Ok, siamo di nuovo qui con voi, Rita e Lidia. Abbiamo questo foglietto qua da dirci che ci sta, no? L'immigrante,
4: sì.
3: La nostra storia, che si svolge il sabato 21 di novembre a Future Theatre Paradise, molto molto vicino di noi.
4: Di te, sì.
3: Sì.
4: Noi vogliamo dirvi che
3: abbiamo promotion.
4: Tra poco, non vi diremo esattamente quando.
3: No, neanche noi lo sappiamo quando.
4: Ma fra pochissimo sentirete
3: il gallo che canta. E quando sentite questo gallo che canta, dovete telefonarci. Il primo che ci telefona vincerà due biglietti,
4: come la canzone di Paolo. Vincerò.
3: Right. Oggi la lingua si impiccia. Allora, questo musical è bello davvero, alla nostra storia degli italiani, che il valore di $120, $60 a biglietto, ne vincerete due se siete il primo a telefonarci dopo che sentite la voce del gallo.
4: Ok, nel frattempo ascoltiamo la canzone Profumo di mamma.
3: Sì,
4: lo so che
3: vogliamo salutare, sì, vogliamo salutare la signora,
4: ma anche salutiamo le mamme.
3: Sì, vogliamo salutare la signora Italia Vella che ci ha chiamato. Anche volevo dire che qualche volta che io non posso rispondere al telefono, però cercate di telefonare mentre che ci sta la musica,
4: sì.
3: Così risponderò, ok?
4: Ok.
3: Grazie.
4: A tra poco.

0: Rita,
1: dimmi.
0: C'ho tre amiche.
1: Ah, beata te.
0: Sì, vero? Sono indispensabili. Una si chiama Lascia sta, l'altra si chiama Non ci pensà e un'altra si chiama Tira cambà. Loro sì che mi aiutano nei momenti di bisogno.
1: Sono tre sorelle gemelle.
0: No, mi è piaciuto, ho detto vogliamo ridere un pochino anche.
1: Certo, ci vuole.
0: Dobbiamo essere sempre, come si dice, molto... come si dice la parola giusta?
1: Vogliamo essere sempre positivi o...
0: Ecco, brava. Dobbiamo essere, se no la vita è un po' ups and downs, vero?
1: Sì, è già pesante.
0: Già pesante,
1: perciò dobbiamo fare più pesante, ecco.
0: Però, perciò ogni tanto ci vuole un pochino qualcosa per ridere.
1: E parlando dei papà...
0: Prima leggi tu e dopo c'ho qualcosa anch'io.
1: Questo dobbiamo ricordare, che tutti possono essere padri.
0: Certo.
1: Ma solo chi è speciale può essere papà.
0: È vero, è la cosa proprio proprio giusta. Anyway, ci sta qualche cosa, ma è meglio che non andiamo su quel soggetto. Io c'ho tempo bello con papà. Per la tua festa, caro papà, ho qui un regalo che ti piacerà. Qualcosa di nuovo, prezioso e carino, che non mi costa nemmeno un soldino. Lo vuoi sapere, papino buono, cosa ho pensato a farti in dono? Tempo per ridere e per stare insieme, per dirti quanto ti voglio bene. Ora a giocare con le costruzioni, dimenticando le preoccupazioni. Per divertirci... facendo baldoria e per sgonfiare la tua stanchezza. No, per sconfiggere, mamma mia, Lydia, come back. Sconfiggere la tua stanchezza. Dolci momenti di tenerezza, questo regalo non l'ho trovato su uno scaffale del supermercato, ma nel mio cuore di bambino che ti vuole averti ogni ora vicino.
1: Il regalo più meraviglioso.
0: Sì, è proprio l'affetto che il padre dà ai propri figli e che i propri figli...
1: E viceversa,
0: sì. E viceversa, sì. Sì.
1: Okay. Va bene, ascoltiamo la canzone Ciao Pa da Eros Ramazzotti.
0: Yes.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:05.
2: Speed camera locations per
3: venerdì 4 settembre. Fitzroy Terrace, North Adelaide. Rope Terrace, North Adelaide. Goddard Drive, Salisbury Park. South Terrace, Adelaide. And The Parade, Kensington.
4: È tempo di salame da Banquet Foods!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
5: Veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
7: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
8: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
7: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
8: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
7: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
8: I posti sono limitati.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
8: Viaggia Melbourne 2026
7: con noi di Radio Italiana 531.

0: Ok, siamo di ritorno.
1: Ma che canzone, più la sento, sì, più l'ascolto, più mi piace.
0: Io non l'ho potuta ascoltare perché tutte queste occupata con tutte queste telefonate. Grazie a tutte quelle che avete telefonato. I biglietti sono stati vinti dalla signora Nina Monaco.
1: Ecco, auguri.
0: Auguri, allora ci vediamo. Poi ha telefonato ancora un'altra signora e ha detto che lei già l'ha comprata comunque un 10.
1: 10, ma
0: perciò
1: guarda,
0: sono parecchi che vengono, sì, come no, brava.
1: Si deve fare un gruppo, gli amici.
0: Gli amici, that's right, si fa a night out,
1: sì,
0: vero?
1: Una serata.
0: Come no.
1: Ok, allora auguri all'amicitrice e grazie a tutti
0: che hanno telefonato. Veramente sono in tanti che ci ascoltano, vero? Noi siamo molto contenti.
1: No, una cosa bellissima per noi.
0: E non solo che hanno telefonato per i biglietti, ma anche tanti complimenti del programma, perché dicono che loro enjoy il nostro programma. E noi siamo molto lieti di sentire questo, vero?
1: Sì.
0: Allora.
1: Sì, ascoltiamo un'altra canzone. Per adesso si chiama Magica, da Rosario Miraggio.
0: Ma chissà se ci avrei un po' di magia.
1: Ma speriamo, magari.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Baking Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Ok, Rita, guarda, ho trovato qualche cosetta che fa ridere.
7: Ok, anch'io.
6: Si chiama Il Topolino.
7: Ok.
6: Il topolino sguscia fuori il topolino, lesto lesto da un buchino. Tutto grigio e assai vivace, stare fermo non gli piace. Ha la coda lunga e fina e il nasino patatina. Mangia un pezzo di formaggio che gli piace al primo assaggio. Fa un saltino di qua e di là e di corsa se ne va.
7: Ma sai che un topolino quasi quasi è carino, se uno ci pensa.
6: Io ti dico... Tante ragazzi, persone, bambini li tengono for pets, ok? E sono carini da guardare, ma però da lontano, dietro
7: da lontano
6: il vetro.
7: Non toccarli.
6: No, da dietro il vetro, perché io c'ho paura dei topolini, perché scappano davvero.
7: Sì, e portano...
6: Io avevo mia sorella, quella che è morta l'anno scorso, che lei ammazzava, abitava in farma, aveva la farma. Ammazzava serpi, ammazzava tutti quegli animali che ci incontravano.
7: Non aveva paura,
6: non aveva paura di niente. Indovina, aveva paura dei
7: topolini.
6: Ma se ne vedeva uno in casa, se ne saliva su una sedia. Beh, allora abbiamo detto questo. Andiamo a un'altra canzone. Però vogliamo ringraziare prima di tutto tutte queste signore che hanno telefonato, davvero. Anna Morelli, Rita Zerillo, Enza Battista, De Battista non mi ricordo il cognome, ma comunque Enza lo sa chi è. Poi tante tante altre come Italia Vella, insomma tantissimi, voi sapete chi siete, noi vi salutiamo cordialmente, siamo molto molto contenti che voi ci fate compagnia da quell'altro lato.
7: Ok. Hai trovato una canzone di Zucchero?
6: Di Zucchero, che si chiama Papà Perché?
7: Vediamo.

0: Ok, bentornata qui con noi. Abbiamo avuto tante di quelle telefonate che ero sopra pensiero.
1: Ed è bello ascoltare tante diverse canzoni.
0: Sì.
1: In riguardo al papà.
0: È vero, ma ce ne sono tante, tantissime che abbiamo avuto un pochino di... No, problema, perché non è un problema. Di fare la decisione.
1: Ecco.
0: Di fare la decisione quale scegliere, come no. Yeah, allora vuoi leggere qualcosa o vuoi che leggo io qualcosa?
1: Va bene, ti dirò di Pierino. Del nostro amico Pierino. E Pierino, sai, è sempre in conversazione con il suo papà.
0: Certo.
1: Sempre. Allora, Pierino torna a casa da scuola. E sai, papà, oggi sono stato molto vicino al 10. E il papà è molto soddisfatto. Ha detto, bravo Pierino, hai preso 9. No, papà, ha preso 10 il mio compagno di banco.
0: Sei stato vicino al suo compagno. Io ce n'avevo un'altra che era molto, molto Vabbè. Carina. Adesso non ce l'ho più con me, ma comunque la troverò.
1: Ok.
0: No, actually dice che questo ragazzo è andato a casa e l'ha portato la cartella marcata con 10, ha preso 10.
1: Wow.
0: E il papà, perché le sapeva che il figlio non studiava, le disse, ma perché le hai aggiunto lo 0?
1: Perché era un 1?
0: No, dice, ma perché, forse il papà sapeva che il figlio non studiava tanto, e le disse, ma perché le hai aggiunto il 0? E disse, no papà, te lo giuro, io non le ho aggiunto il 0, le ho aggiunto l'1. Perciò non aveva preso neanche 1, aveva preso 0. Lui, per fare contento il genitore, le ha aggiunto l'1 davanti. Very smart kid. Anyway, io c'ho questa, l'ho letta già un'altra volta, ma mi è stata richiesta perché è un pochino...
1: sì, no, è molto divertente.
0: Sì. Dice così, Padre nostro del pensionato, Padre nostro che in cielo stai, sempre con amore, attento ai miei guai, ti ringrazio di questi miei anni, anche se ho acciacchi e altri malanni. Ora che sono arrivata a questa età, spuntano ogni giorno di qua e di là. Ho il mal di schiena e un po' d'artrite e soffro gran pene anche per la colite. Perciò ti prego con questa orazione, fammi godere la mia pensione finché ho l'uso della ragione, non farmi cadere in tentazione, liberami dal male, quale esso sia, salvami dalle medicine e dalla chirurgia, poiché la mia bocca dire altro non sa, che sia fatta la tua volontà. E quando un domani sarò rimbambito, chiamami lassù nel tuo regno infinito. Amen.
1: Amen. Amen.
0: E questa qua l'avrei dovuta dedicare al mio compagno.
1: Per in onore dei suoi 80
0: belli 80
1: anni.
0: Primavere.
1: 80 primavere.
0: E va bene.
1: Ok, adesso ascoltiamo una canzone un po' allegra.
0: Allegra,
1: direi.
0: Sì, perché abbiamo bisogno di allegria.
1: Tuppe tuppe Marescià?
0: Sì.
1: Ah, speriamo che l'ho detta giusta.
0: Sì, così si dice.

0: Marisha, buonanotte!
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide, troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
4: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
5: Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Eccoci qua di ritorno.
8: Abbiamo una sorpresa.
7: Abbiamo una sorpresa per voi.
8: Lucrezia, ci sei?
9: Sì, ci sono. Buon pomeriggio ragazze, gli ascoltatori e tutti voi.
8: Ecco.
7: Brava, brava Lucrezia.
8: Hai fatto un special appearance.
9: Special appearance.
7: Yes, abbiamo avuto delle telefonate domandando per te perché non eri qua oggi, ma le ho assicurati che sarai qua con noi la prossima settimana.
9: Sì, certamente. Allora, vorrei parlare un pochettino del spettacolo I Migranti. Ne ho, parecchi anni fa, non mi ricordo l'anno, fu la prima produzione.
8: Sì, alcuni anni fa.
9: Sono stato con amici. Oh, mamma mia, è una storia bellissima. È tutto vero. Come si andava avanti 70,
8: allora
9: 70.
8: Tu consigli a noi tutti di andare?
9: Sì. Andate numerosi e secondo me penso che fosse buona anche per la gioventù a vedere come si tirava avanti la vita in quei tempi.
7: È una storia che l'abbiamo passata, Lucrezia, è una storia che l'abbiamo passata tutti quelli che siamo venuti negli anni 50, 60.
9: Sì, molto vero. Certamente Narita, Rosanna, Senesi, she's amazing. Tutti sono amazing.
7: Yeah, she was here this morning.
9: Okay, yeah, beautiful.
7: Yeah, yeah.
9: La voce di David De Vito.
7: David De Vito.
9: Le canzoni ti fanno venire le lacrime.
7: La nostalgia, vero?
9: La nostalgia e goosebumps, come si dice in italiano?
8: La pelle d'oca,
7: pelle d'oca,
9: pelle d'oca. Io non lo so dire.
7: Yes.
9: Allora vorrei fare solo rubare un po' di minuti dal vostro programma a rendere omaggio ai nostri padri.
7: Ma Lucrezia, ti posso fermare là? Non è il nostro. Tu hai detto il vostro programma. No, Bella, è il nostro programma di tutti e tre noi.
9: Well, you know, è di tutti, il programma è di Radio Italiana 500.
8: Vero, vero, vero.
9: Vero, vero. Dunque, rendere omaggio ai nostri padri, che non ci sono più. Omaggio in riconoscimento di rispetto ed onore.
7: È giusto.
9: Tantissimi erano duri, padre e padroni, certi l'abbiamo passato buone, certi non tanto buoni.
7: Ma quella era la vita.
9: Sì, quelli erano, purtroppo, quelli erano i tempi.
7: Brava.
9: E poi dipende loro, i nostri genitori, come sono stati cresciuti. Noi non eravamo lì subito, noi. E l'hanno fatto anche per proteggersi. Ci hanno imparato i valori della vita, di onestà, umiltà, grande lavoro. E poi, secondo me, hanno fatto il più grande sacrificio della vita ad emigrare qui in Australia, l'hanno fatto per bene nostro e certamente loro si sono sacrificati.
7: Sì, per portare la famiglia avanti come meglio si può.
9: È vero, è inutile che uno vuole nascondere che eravamo regine, eravamo ricchi, questo e quest'altro. That's not true. Se uno è emigrato qui, è emigrato per uno scopo. Dunque, ma sono sicuro che ci volevano un mondo di bene. Dunque, per loro, in omaggio, che sono stati i nostri papà, ho scelto la canzone Caro Papà, da Gio Valeriano.
8: Ok, grazie, l'ascoltiamo. E no, ha ragione Lucrezia, hanno fatto tanti sacrifici,
7: sì,
8: e hanno fatto sempre il loro meglio come hanno potuto.
7: Ma tu ci pensi a partire da una dall'Italia, lasciare tutta la famiglia, la parenti, emigrare in una terra straniera che non si conosceva, non si sapeva tanto dell'Australia,
9: sì,
7: vero? Perciò
9: non
7: sì, si meritano.
9: Non c'era moneta, non c'era lavoro, dunque hanno sofferto. Dunque, secondo me, dobbiamo apprezzare anche questo.
7: E come no?
9: Ci hanno dato una vita molto meglio.
8: Altrimenti non saremmo qui.
7: È vero,
9: sì,
7: è vero.
9: That's right. Yeah. Yeah. Dunque, buon proseguimento e un abbraccio a voi due e tutti dall'altro lato.
7: Anche per te, Bella, anche per te.
9: Grazie.
7: Un abbraccio forte forte e ci vediamo la prossima settimana senz'altro.
9: Come no, ciao ciao
7: ciao Bella.
8: Grazie,
7: ciao
8: Lucrezia, ciao.

Caro papà, vorrei parlarti un po'. Non ho il coraggio e te lo scriverò. Quello che sento e non ti ho detto mai, e spero tanto che lo leggerai. Ti vedo stanco e parli poco ormai. Chissà nel cuore che rimpianti hai. Forse dei giorni di una gioventù, o di quei sogni che non sogni più.

ricordare di quante volte tu mi hai fatto male, di quei tuoi no racchiusi in un silenzio, ma solo adesso ne comprendo il senso. Quell'orologio non si ferma mai, vorrei donarti un po' degli anni miei. Sei sempre stata la mia roccia, tu mi fa paura non vederti più. Papà, sei ancora forte se ci credi ancora. Papà,

Caro papà, vorrei parlarti un po'. Non ho il coraggio e te lo scriverò. Quello che sento è chiuso nel mio orgoglio. Ti voglio bene, te lo dice un figlio.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Ok, Rita, siamo arrivati quasi alla fine. Abbiamo ancora pochi minuti. Volevo mandare un grande abbraccio, un salutone alla mia nonnina Rita. Lei non è tanto più grande di me, ma io tutte queste che vado a trovarle volontarie, faccio volontariato, sì, li chiamo le mie nonnine. Perciò Rita, mi auguro che stai bene, ti abbraccio forte forte, ci vediamo la prossima settimana.
7: L'altra settimana, non mi ricordo quando era, hai perso una.
6: Un paio di settimane fa, sì. Yeah, la mia congetta, ancora la penso. E la figlia mi ha telefonato l'altro giorno, Nadia, yeah, she's a beautiful girl, that's right. But anyway, questa è parte della vita, non vogliamo andare nel...
7: tristezza.
6: Non dobbiamo cadere nella tristezza, perché la vita continua, non matter what. Sì. Ok, allora salutiamo di nuovo tutte queste belle persone che hanno telefonato e anche ne aggiungo un altro po'. C'ho un pochino di spazio
7: certo.
6: Allora la comare Luisa che mi telefona spesso, vediamo come sta. Carmela che è un pochino che non la sento. Carla, Fiorella con la sorella Mara. Poi Milva con la sorella Bianca, sono tutte queste persone che quando mi vedono fanno una grande festa davvero e dice che le piace ascoltare il nostro programma. A me mi fa piacere che loro ci ascoltano e qualche volta ti danno anche qualche consiglio. Sì, dai.
7: Perché no?
6: Come
7: perché
6: no?
7: Non è mai troppo tardi per imparare.
6: Sai come dicevano una volta? Dice, ascolta tutti i tuoi consigli, ma quelli tuoi non li lasciare mai. Ok, grazie a tutti quelli che avete telefonato e quelli che non ci avete telefonato per una occasione che non è beyond our control, come si dice, che non possiamo controllare il tempo, perciò andiamo a un'altra canzone dopo
7: e poi ritorniamo.
6: Sì, ritorniamo fra poco.
7: Fragole e capellini.
6: Aurelio Fiero.

0: Hai visto che anche Aurelio Fiero dice che il tempo volò.
1: È d'accordo con noi.
0: È volato oggi, vero?
1: Sì.
0: Yeah. Anyway, hanno telefonato tante persone oggi, anche ci hanno suggerito qualcosa pure per la festa del papà, vero?
1: Sì, perché è un'occasione, dai.
0: È un'occasione bella, dobbiamo...
1: conoscerla, riconoscerla.
0: Riconoscere la festa del papà, come no? Come riconosciamo la festa della mamma, la festa dei nonni.
1: Sì, si dice che ogni giorno dovrebbe essere
0: festeggiato. Dovrebbe essere festeggiato, specialmente quando ti alzi al mattino, sei sveglio e dici grazie a Dio.
1: È una buona giornata già.
0: Ecco, brava. Ok, allora perché che siamo agli ultimi sgoccioli?
1: Sì.
0: Cosa facciamo? Mette un'altra canzone?
1: Sì,
0: o?
1: Questa magari l'avete già ascoltata, però dato che è questa occasione, l'ascoltiamo di nuovo. E Oh My Papa.
0: Oh My Papa, che bello. A tutti quanti ci piace questa canzone.
1: Ok.

0: Ok, Rita, allora siamo alla, proprio alla fine, dobbiamo salutare, però vorrei fare tantissimi auguri a tutti i papà.
1: Sì,
0: tutti i papà, che un grande riposo in pace a quelli che non ci stanno più con noi. Vogliamo salutare ancora altre persone, però facciamo in generale tutti quelli che hanno telefonato e vi vogliamo bene, state sempre in ascolto,
1: sì,
0: che noi vi porteremo tanta bella musica.
1: E non vi dimenticate che c'è il Royal Adelaide Show
0: e anche la festa del papà domenica, perciò tanti, yes.
1: E la radio trasmetterà in diretta martedì 8 settembre, perciò rimanete in ascolto, perché mi sembra che ci saranno dei biglietti anche per lo show.
0: Danno, sì, in omaggio,
1: da vincere, sì.
0: Brava.
1: Ok, allora
0: arrivederci a tutti, grazie Rita che tu mi hai assistito, sei molto molto brava.
1: Per cambiare,
0: grazie a Lucrezia.
1: Ah sì, grazie Lucrezia, yes. Certamente. Per cambiare ascoltiamo Chuck Berry, perché
0: questa canzone qua le piaceva tanto al papà di Enza.
1: Chuck Berry gli piaceva tanto.
0: Le piaceva tanto, perciò vogliamo contentarla, ecco qua, ma ci piace anche a noi tanto.
1: Sì, finiamo in modo allegro.
0: Sì, un po' particolare, un po' più allegro. Che...
1: Chuck Berry, Johnny B. Goode. Ciao ciao a tutti.
0: Very good, arrivederci, grazie Rita, ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per
3: venerdì 4 settembre. Fitzroy Terrace, North Adelaide. Robe Terrace, North Adelaide. Goddard Drive, Salisbury Park. South Terrace, Adelaide. And The Parade, Kensington.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
7: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
7: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
8: Radio Italiano 531.
9: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

Buon pomeriggio a tutti voi radioascoltori di questa magnifica stazione Radio Italiana 531 situata al 215 Port Road en Marche, sperando che stia trascorrendo una buona giornata. Io sono Franco Fedele e per le prossime due ore sarò con voi tutti e manderò in onda magnifiche canzoni degli anni 60, 70 e 80 che oggi ho scelto per voi, favolosi anni della nostra e vostra gioventù. Allora, la prima canzone di questo pomeriggio sarà Gianni Morandi, che lui dice: se non avessi più te, sì, amore, se io non avessi più te, io sarei contento di morire, perché tu lo sai che tu sei tutto per me e non ti potrò mai dimenticare. E così io, mio caro amore, voglio essere sempre con te. Questo è il mio futuro, se non avessi più te. Allora vai, Gianni, e dici la tua pura verità.

Ma dopo tutto questo, la mia ragazza sa che se lei dovrebbe andare via, forse sarà un'altra donna. Non forse bella come lei, ma perciò lei mi ama sempre di più. Quindi l'amore è bello quando c'è, ma se non c'è è meglio dirsi addio e non restare senza parlarsi nel silenzio. Ecco questo, quello che la mia ragazza sa.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: E sì, benvenuto al programma La Doppietta, presentato a voi da Franco Fedele ogni secondo venerdì dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Ok, allora, come sappiamo, domenica sarà la festa del papà. Sì, la festa dei papà, tanti papà, quelli che sono con noi, quelli che non sono più con noi, ma sono sempre papà indimenticabili. Allora, oggi durante il programma vorrei annunciare un pochettino dei detti del papà. Allora, questo è il primo. Non mi hai solo dato la vita, mi hai insegnato come viverla con degnità, onesta e coraggio. Grazie di essere il mio esempio costante, oggi e sempre. Grazie papà. E allora, dopo questo, manderò in onda una bellissima canzone per il papà. Viene da Adriano Celentano, che il padre dice al figlio: conto su di te. Vai Adriano.

La doppietta sicuro che vi farà rivivere i vostri sogni di ieri con le favolose canzoni degli anni 60, 70 e 80. Presentata a voi dal sottoscritto Franco Fedele. Rilasciatevi e buon ascolto. Ok, allora la nostra musica di oggi ci abbiamo Jimmy Fontana che dice: non te ne andare, per favore, non te ne andare. No, amore, ti prego, non te ne andare da chi non t'ama. Perché non c'è nessuno in questo mondo che può amarti più di me. Anzi, fino a ieri tu cercavi me, invece adesso qualcosa è cambiato nella tua vita. Quindi, per favore, dimmi perché tu vuoi andare via da me. Ti prego, amore, resta con me e non te ne andare da chi non t'ama. Resta qui con me. Grazie. Allora, Jimmy Fontana, sì, speriamo che non se ne andrà.

No, amore, stanotte non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare ed intorno a me il mondo girava nello spazio. Con altri amori appena nati ed altri amori già finiti, con gioia e dolore, uguale a noi. Adesso io ti guardo e ti seguo come la notte segue il giorno, ma io adesso mi sento niente senza te. Allora, Jimmy Fontana con Il Mondo.

0: Sì, qui con me, bellissima, bellissima canzone.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
0: Ed ecco voi, Franco Fedele, a presentare a voi il programma La Doppietta con un'indimenticabile canzone degli anni 60, 70 e 80, anni indimenticabili della nostra gioventù e vostra. Quindi rimanete in ascolto. Ok, allora, in linea cioè abbiamo i Camaleoni con Viso d'Angelo. Lei mi fa morire e poi mi fa anche rivivere. Sì, lo so che donna è lei, perché là ha un viso d'angelo, ma il suo cuore è gelido e se ne va via senza un perché. Ma poi ritornerà qui da nei miei occhi, le rimane sempre un angelo, con un bel viso, e ritorna quando non lo aspetto più, con il suo bel viso. I Camaleonti con Viso d'Angelo. Oh, con questa canzone vorrei dare un saluto e un ringraziamento per il messaggio che ha mandato Enzuccia. Buon ascolto, Enzuccia. Allora, ecco tutto per voi, i Camaleonti.

Sì, tu sei così che ogni giorno che passa tu mi piaci di più. E tu, come me, non ti senti mai schiava del tempo e sei unica. E dentro i tuoi occhi mi rivedo me stesso. Ma ti piace lo stesso, per questo tu sei bella. Allora, con questa canzone vorrei mandare un saluto alla mia carissima moglie, certo che non potrebbe mancare di me dare un bellissimo complimento così. Nina, tu sei bella. Ok, ascoltiamola.

Papà, le tue mani segnate dal lavoro e dal tempo sono per me la mappa più preziosa dell'amore che hai sempre avuto per noi. Grazie per ogni singolo sacrificio che tu hai fatto per noi. Ecco, bellissime parole per il papà. Allora, parlando per il papà, allora una bellissima canzone per il papà. Mi guidava per mano.

Bellissima, bellissima canzone del nostro papà. Ok, allora ci abbiamo in linea la nostra Rita Pavone. Rita Pavone che dice: stasera con te sarà la prima sera con te ed è tanto importante per me, è importante perché non ho mai vissuto una storia d'amore e non ho mai trovato un momento tutto per me. Quindi stasera è la mia serata, finalmente tutta per me, perché siamo soli, io e te.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419-590-529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
6: Prima di questa propaganda abbiamo ascoltato Rita Pavone con Stasera con te, e lei continua e dice: sì amore, tu avrai ciò che tu vuoi, perché la vita non ti negherà nulla. Ma c'è una cosa che non avrai. Sì, questo è qualcosa che non puoi mai comprare. E questo è il mio amore. Lo so che tra noi due sarai tu a soffrire di più, anche se non mi hai amato mai. Sì, ti mancherà, te ne accorgerai, amore mio. Allora Rita Pavone con L'amore mio.

papà, non importa quanto io diventi grande o dove la vita mi porti, resterò sempre quel bambino che cerca la tua approvazione e il tuo sorriso rassicurante. Grazie papà. Allora, dopo questa bellissima frase per il papà, andiamo con una bellissima canzone per il nostro papà, Piccola mia piccola, da Sandro Giacobbe. Ascoltiamola.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15.
2: Speed camera locations per
3: venerdì 4 settembre. Fitzroy Terrace, North Adelaide. Rope Terrace, North Adelaide. Goddard Drive, Salisbury Park. South Terrace, Adelaide. And The Parade, Kensington.
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà il menù per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
5: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
5: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
5: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
6: I posti sono limitati.
5: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Viaggia Melbourne 2026
5: con noi di Radio Italiana 531.
7: State ascoltando Radio Italiana 531.
8: Dispiacentemente vi informo che non potrò attendere alle vostre telefonate, perché sono solo e impegnata a selezionare le più belle canzoni per voi. Quindi mettetevi comodi e godetevi questa bellissima musica. Ma se volete mandare un messaggio nel mio telefonino, il numero è 0411. 525716. Grazie della vostra pazienza e buon ascolto. Ok, allora, la prossima canzone ci abbiamo Albano e Robina, e dicono: era casa mia, sì, eravamo ragazzi che guardavamo le nuvole distese sul confine dell'oceano, sognavamo di essere liberi contando tutti i giorni che passavamo, sì, eravamo ragazzi. Con le scialle ricamavamo, seduti sui gradini, guardavamo il cielo azzurro e all'ombra di un rimpianto continuavamo, sì, quella era casa mia, era un posto semplice, fin qualcuno un giorno mi ha portato via, anche essendo così giovane, e non ho fatto in tempo neanche a piangere. Allora dissi ciao alla casa mia. Albano con Casa Mia. Con questa canzone vorrei mandare un saluto a Filippo e Assunta Belperio. So che loro sono grandissimi fan di Albano e Robina. Ok, era Casa Mia.

Sì, era casa mia, ma mi è rimasto quel nodo in gola che mi assale e non so che cos'è. Ora che sei qui con me, ma ancora c'ho questa assurda solitudine, perché se per gli arioni volare ho sempre libertà,

Ok, adesso siamo giunti al Sanremo del 1969, Festival di Sanremo. E il primo posto fu, allora, Adriano Celentano con Chi non lavora non fa l'amore. Secondo posto fu La prima cosa bella di Nicola Di Bari. E il terzo posto L'arca di Noè di Iva Zanicchi e di Sergio Enrico anche. Ok, allora andiamo con la prima canzone con Adriano Celentano. Chi non lavora non fa l'amore. Sì, così dicono. Ma non so se è verità.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Bentornato al programma La Doppietta, presentato a voi da Franco Fedele. E prima della pubblicità abbiamo ascoltato Adriano Celentano, Chi non lavora non fa l'amore, che fu la canzone che fece il primo posto al Festival di Sanremo 1969. La canzone che fece il secondo posto fu Nicola Di Bari con La prima cosa bella. Ascoltiamola.

E la canzone che fece il terzo posto fu L'Arca di Noè, presentata da Iva Zanicchi e Sergio Enrico. Ascoltiamo la versione di Iva Zanicchi.

0: Queste furono le canzoni vincitrici dal Festival di Sanremo 1969. Adesso siamo giunti al momento della barzelletta presentata a voi dal nostro bravissimo barzellettieri. Sì, ok. Oggi cosa ascoltiamo? La pioggia. No, non credo che piova, ma insomma questo è il titolo della barzelletta. Ascoltiamolo.
1: Un'anziana signora va dentro un negozio dove vendono ombrelli e guarda un ombrello, subito viene il padrone e dice: cosa cerca signora, posso esserle utile? Sì, voglio un ombrello. Quanto costa questo qui? 24.000 lire. È un pochettino troppo, io vado guardando per qualcosa più a buon mercato, molto più a buon mercato, perché non posso comprare un ombrello che costa tanto. Beh, venga qui, gli fa vedere un ombrello un po' più piccolo, dice: questo quanto costa? E costa 12.000 lire, è anche nero come quello di prima? Sì, sono quasi tutti neri gli ombrelli, signora. Dice: no, ma costa troppo, 12, troppo, vado qualcosa... Più a buon mercato voglio, più a buon mercato, no? E lo porta in un'altra sezione, stavano gli ombrellini piccoli che i bambini usavano per andare all'asilo, proprio gli ombrellini da bambini, no? E questi qua, quanto costa uno di questi? 2.500 lire, signora. No, ma io vorrei qualcosa più a buon mercato, più con meno, cosa posso prendere con meno? La pioggia, signora, la pioggia.
0: Bravo, bravo, il nostro barzellettiere sempre viene fuori con quelle bellissime, bravissime barzellette. Grazie. Ok, allora, questa è un'altra bellissima canzone. Anzi, prima di andare alla canzone, vorrei dire un'altra frase per il nostro papà. Papà, grazie per i tuoi no severi che mi hanno fatto crescere. I tuoi sì semplici che mi hanno dato le ali per volare. Non servono superpoteri o mantelli per essere un eroe. Basta la tua pazienza infinita, la tua forza tranquilla e il tuo cuore immenso. Tu, papà, hai insegnato che un uomo è colui che comanda, ma colui che protegge. Grazie per avermi protetto. Grazie, papà. Auguri. Ti voglio tanto bene, bellissime, bellissime parole. Allora, dopo di questo, certo che ci vorrebbe una canzone dedicata ai nostri grandi papà. Ecco, viaggio con te.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Sì, ecco con voi Franco Fadele a presentarvi il programma La Doppietta, ogni secondo venerdì dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Ok, la nostra musica di oggi, abbiamo il nostro Fred Bongusto. E lui dice: se tu non fossi bella come sei, bellissime parole, se tu non fossi bella come lo sei e tu sapresti piangere per me, io non avrei mai pietà di te e ti lascerei. E se tu sapessi bene quel che vuoi e guardassi gli occhi miei, io non t'amerei così. Lo faccio perché tu sei bella. Allora Fred Bongusto con Tu sei bella.

Sì, com'è bello essere in una rotonda sul mare con il nostro disco che suona e vedendo gli amici che ballano. Ma amore, tu non sei qui con me. Per favore, dimmi dove sei e dimmi anche se sei triste come lo sono io. E dimmi se tu sei accanto a chi ci separò e se lui è sempre lì accanto a te. Con questa rotonda sul mare ed anche il nostro disco che suona e vedendo gli amici ballare e tu non sei qui con me è troppo triste. Allora, Fred Augusto con Una rotonda sul mare.

Auguri papà, volevo farti un regalo costoso, ma poi mi sono ricordato che hai già me come figlio. Cosa potresti desiderare di più dalla vita? Buona festa al mio tassista, consulente finanziario, idraulico, elettricista e risolutore di problemi preferito. La fattura a quando? Papà, sei come il buon vino, invecchiando migliore. O forse sono io che inizio a vederci meno bene. Tanti auguri, mio grandissimo papà. Bellissime, bellissime parole per un papà. Ok, allora, dopo di questo, certo che ci voleva una bellissima canzone per il papà. Allora il papà dice alla sua piccina, ascoltiamola.

bellissima canzone per il nostro papà. Ok, continuiamo la nostra musica. Ci abbiamo Fausto Leale con Mi Manchi. Quando il sole dà la mano all'orizzonte e quando il buio spegne il chiasso della gente, tu, amore, mi manchi tanto e la mia stanchezza addosso non mi va più, come l'ombra di qualcosa ancora mia. Quindi, amore, tu mi manchi tanto. Fausto Leale con Mi Manchi.

Quindi, amore, se tu mi manchi, io ti canterò una canzone, amara. E questa è la ragione che questa sarà una canzone amara, perché tu ancora mi manchi tanto. Allora, Fausto Leali con Canzone Amara.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419-590-529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
6: Siete all'ascolto del programma La Doppietta, presentato a voi da Franco Fedele ogni secondo venerdì dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Buon ascolto. Ok, continuando la nostra musica, ci abbiamo I Ragazzi del Sole. E loro dicono: non ridere di me, io non sarò mai, sarò come tu mi vuoi e non dirò mai che tu puoi cambiarmi come vorresti tu, e tu non puoi neanche ridere di me perché io non sono fatto come te ed io so che ormai tu non sei più in me. Allora, I Ragazzi del Sole con Non ridere di me.

Sì, bellissima, bellissima canzone, ridere di me. Allora, continuando, queste sono semplici parole che dicono così: ti voglio bene più che mai, e mai ti lascerò, e ti voglio che tu sai che ogni uomo ha la sua donna da amare, ed io ho te, e non puoi mai dimenticare l'amore che io ho per te, e non c'è nulla più bello di te. E se tu sorridi, anche il mio cuore sorride per te. Ed ecco le mie semplici parole per te. Allora, i ragazzi del sole con semplici parole.

Allora, per concludere, vorrei dare tanti auguri ai nostri papà. Allora, finisco con questo. Auguri all'unico uomo che riesce a dormire sulla poltrona, forse sono io, e a svegliarsi di scatto, urlando. Non stavo dormendo, appena cambio canale. È vero. Sei la prova vivente che si può sopravvivere alla mia educazione. Complimenti, tu sei un vero sopravvissuto e ti voglio bene. Papà, bellissima, bellissima papà. Allora voglio concludere con questa mia favorita canzone che piace a me sempre quando è una festa, ad avere tutta la famiglia riunita in una grande tavola apparecchiata. Allora andiamo con Tavola Grande.

E dopo questa bellissima canzone andiamo alla sigla finale. Da me Franco, grazie dell'ascolto, alla prossima. Ciao.

0: Adelaide, Rope Terrace, North Adelaide, Goddard Drive, Salisbury Park, South Terrace, Adelaide, and The Parade, Kensington.
1: Spare camera locations sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

Può bastare un Hare Krishna con un po' di oponopono per entrare in connessione col tuo lato un po' più buono, per svegliarti all'improvviso all'ombra dell'ultimo sole e capire che sei tu il tuo pescatore.

0: Nubini Ficcianini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Veronica vi augura buon ascolto.

0: quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road Prospect.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti cambia.

0: Story.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17
2: e 2 minuti.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Venerdì 4 settembre. Fitzroy Terrace, North Adelaide. Rope Terrace, North Adelaide. Goddard Drive, Salisbury Park. South Terrace, Adelaide. And The Parade, Kensington.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Indagine della Procura Militare sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Il governo Meloni raggiunge oggi il record di longevità. La premier è attesa alla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Due tragedie familiari: nel Fiorentino un uomo getta l'ex compagna da un viadotto e poi si suicida. Nel Savonese un 59enne uccide moglie e figlio e si toglie la vita. Allarme dell'ONU sul clima: il Niño potrebbe durare fino a febbraio. In Italia caldo intenso almeno fino al 9 settembre. Seul valuta un contributo alla sicurezza dello Stretto di Hormuz. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
9: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
10: Eh no, questa è Pizza Lola.
9: Ah, è proprio autentica italiana.
10: Eh sì, e poi, is not just pizza.
9: Come? Non solo pizza?
10: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
9: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
10: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiama allo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.
1: Canta che ti passa su Radio Italiana 531. Perché la musica non ci accompagna soltanto, ci racconta.

Buon pomeriggio e bentornati a una nuova puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e per la prossima ora andremo ad ascoltare un sacco di musica insieme. Cantiamo, ci divertiamo, ci emozioniamo. Quindi mi raccomando, sedetevi comodi che stiamo per cominciare e partiamo subito con le nostre nuove hit della settimana. Abbiamo un sacco di canzoni che sono uscite questa settimana molto carine e adesso ce le andiamo ad ascoltare insieme. La prima canzone che ho oggi per voi è Gigi D'Alessio e Alfa, Genova, Napoli.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Eccoci tornati insieme. Abbiamo appena ascoltato Serenamente di Giulia Bresch e prima Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. Con queste tre canzoni concludiamo anche per oggi il nostro momento delle nuove hit e passiamo subito al momento preferito di tutti i nostri ascoltatori, che è il gioco L'Andovino con una o con dieci. Come funziona questo gioco? Semplicissimo, vi faccio ascoltare i primi 10 secondi di intro di una canzone. Voi, se la sapete, avete voglia di giocare con me, mi fate sapere il titolo della canzone mandandomi un messaggino, un SMS o un WhatsApp allo 0416 531 531. Quindi mi raccomando, sedetevi comodi, ascoltate bene e vedete se siete in grado di indovinare questi 10 secondi di canzone, qual è il titolo. E questi erano i nostri primi 10 secondi di ascolto di La Indovino con 1 o con 10. Mi raccomando, se sapete il titolo, giocate con me e fatemelo sapere mandando un SMS o un WhatsApp allo 0416 531 531. Se invece ancora non siete sicuri di come si chiami questa canzone, rimanete con me perché andremo a riascoltare questi 10 secondi durante il corso della puntata e alla fine della puntata andremo a svelare finalmente il titolo della canzone e l'ascolteremo insieme. Adesso invece passiamo al prossimo momento, il momento della rubrica Dietro le parole. La rubrica Dietro le parole è una rubrica che va ad analizzare ogni settimana una canzone nuova, in cui appunto prendiamo un testo di una canzone e ne parliamo un po' più approfonditamente, cerchiamo di capire cosa dice, quali sono le emozioni che vuole trasmettere l'autore e quelle anche che fa un po' provare. Oggi per voi la canzone che ho scelto è Caruso di Lucio Dalla, una canzone fantastica. È una canzone che parla di amore, di nostalgia, di un incontro, ma soprattutto parla di quanto possiamo essere legati ad un luogo. Perché a volte ci sono posti che diventano parte della nostra storia. Può essere una città, una casa, un bar, una spiaggia, un posto qualsiasi che però per noi qualsiasi non è più. E forse è proprio questo il bello della musica: riesce a conservare cose che noi, con il tempo, rischiamo di perdere. Vi capita mai di ascoltare una canzone dopo tanti anni, ritrovarvi esattamente lì? Nello stesso posto, con le stesse persone e con le stesse emozioni? Magari oggi sei completamente diverso, la tua vita è cambiata, quelle persone non fanno più parte delle tue giornate, però per quei 3 minuti la canzone ti riporta indietro. E allora forse alcune canzoni non invecchiano davvero. Siamo noi che cambiamo, ma loro rimangono lì ad aspettarci. E questa è proprio una di quelle.

E questo era Caruso di Lucio Dalla, una canzone che a me personalmente fa venire la pelle d'oca tutte le volte che l'ascolto, ma sono sicura che fa lo stesso effetto anche a voi. Adesso chiudiamo questo capitolo dietro le parole e andiamo alla nostra prossima rubrica, che è quella di colonne sonore della vita. Oggi per il tema che ho scelto è un po' il noi, le cose che non ci riusciamo a spiegare, no? Ci sono dei momenti nella vita in cui la cosa più difficile è semplicemente imparare a dire di no. Quanti di voi, per esempio, fanno fatica a dire questa roba? E sono due semplici lettere che però spesso ci mettono in difficoltà. Bisogna saper dire di no a qualcosa che non ci fa stare bene, a una persona o a una situazione che non vogliamo più accettare. E poi ci sono quei momenti in cui invece il problema è proprio il contrario. Vorremmo capire, vorremmo trovare una spiegazione, ma quella spiegazione non arriva. Ci sono due situazioni molto diverse nelle prossime due canzoni che ho scelto. Uno appunto è il saper dire di no e l'altra invece è il riuscire a darsi delle risposte. Ma noi partiamo da qui, proprio da quel no, cantante che quel no l'ha trasformato in una dichiarazione di indipendenza. Questo è Vasco Rossi con C'è chi dice no.

E mentre impariamo a dire di no, ci sono anche situazioni che a volte non riusciamo a spiegarci, perché ci sono quelle sensazioni, quelle situazioni che succedono, quelle storie finite che a volte non riusciamo davvero a darci una spiegazione a quello che succede. Però alla fine dobbiamo semplicemente accettare che non tutto nella vita ha bisogno di una spiegazione. E questo è Tiziano Ferro con Non me lo so spiegare.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza. E bentornati qui a Canta che ti passa, siete sempre in compagnia della vostra Bianca e adesso siamo arrivati al secondo ascolto di oggi della nostra canzone misteriosa di La indovino con una o con dieci. Quindi, perché si è appena connesso, questo giochino è un gioco in cui io vi faccio ascoltare i primi 10 secondi di intro di una canzone e voi, se sapete il titolo della canzone e volete giocare con me, me lo fate sapere mandando un sms o un whatsapp al numero 0416 531 531. Quindi aprite bene le orecchie, questi 10 secondi fanno proprio così.

0: sono sicura che tanti di voi hanno già indovinato. Mi raccomando, continuate a scrivermi e giocare con me. E se invece ancora non sapete quale sia il titolo della canzone o non siete ancora sicuri, rimanete con noi che fra pochissimo, alla fine della puntata, andremo finalmente ad ascoltare tutta la canzone intera e svelare qual è il suo titolo. Adesso invece passiamo all'ultima rubrica di oggi, che come sempre è quella a squarciagola. Come funziona questa rubrica? Voi alzate il volume della radio e cantate, cantate, cantate, vi divertite e ballate, vi scatenate, quello che volete. Quindi mi raccomando, sedetevi comodi. La prima canzone che ho scelto oggi per voi è Baila di Zucchero.
1: Baila. Let me see you dance, baby.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Mi sento un nodo alla gola.
5: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova, ma sono noi il comandante di questa luridana, di questa luridana.

E questo era il rock del Capitano Uncino di Edoardo Bennato. Siete tornati qui a Canta che ti passa, solo su Radio Italiana 531, e io sono la vostra Bianca e siamo arrivati alla fine della nostra ora di musica insieme. Ma come sapete, prima di andare via dobbiamo finalmente svelare il titolo della canzone misteriosa di oggi. Quindi andiamo ad ascoltarla. Questa canzone fa così e si chiama Estate dei Negro Amaro.

0: e siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata. E allora grazie, perché la musica da sola non basterebbe. Ci vogliono anche le orecchie e i cuori che l'ascoltano. Se una canzone stasera ti ha fatto compagnia, se un ritornello ti ha riportato un ricordo, se un testo ti ha lasciato una domanda o un sorriso appena accennato, beh, allora ha fatto il suo lavoro, ed anche io. Questa è Canta che ti passa, su Radio Italiana 531, dove la musica non ci accompagna soltanto, ci racconta. E io sono Bianca e vi do appuntamento alla prossima settimana, venerdì sera, sempre alle 6, sempre qui, su Radio Italiana 531. Buona serata, ciao.
1: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
0: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
0: Eh sì, e poi, is not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
0: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
0: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiama allo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: La vostra radio? Radio Italiana 531.
5: Sono le 17 e 57 minuti.
6: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
7: Venerdì 4 settembre. Fitzroy Terrace, North Adelaide. Robe Terrace, North Adelaide. Goddard Drive, Salisbury Park. South Terrace, Adelaide. And The Parade, Kensington.
6: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
8: Notiziario italiano sponsorizzato da...
9: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
10: Indagine della Procura Militare sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Il governo Meloni raggiunge oggi il record di longevità. La premier è attesa alla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Due tragedie familiari: nel Fiorentino un uomo getta l'ex compagna da un viadotto e poi si suicida. Nel Savonese un 59enne uccide moglie e figlio e si toglie la vita. Allarme dell'ONU sul clima: il Niño potrebbe durare fino a febbraio. In Italia caldo intenso almeno fino al 9 settembre. Seul valuta un contributo alla sicurezza dello Stretto di Hormuz, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
8: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
9: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
1: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
0: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
0: Eh sì, e poi, is not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
0: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
11: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola, it's not just pizza.
12: Canta che ti passa su Radio Italiana 531, perché la musica non ci accompagna soltanto, ci racconta.

0: come ce naschi un fiore.
1: Buon pomeriggio e bentornati a una nuova puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e per la prossima ora andremo ad ascoltare un sacco di musica insieme. Cantiamo, ci divertiamo, ci emozioniamo. Quindi mi raccomando, sedetevi comodi che stiamo per cominciare e partiamo subito con le nostre nuove hit della settimana. Abbiamo un sacco di canzoni che sono uscite questa settimana molto carine e adesso ce le andiamo ad ascoltare insieme. La prima canzone che ho oggi per voi è Gigi D'Alessio e Alfa, Genova, Napoli.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
0: Radio Italiana 531.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

eccoci tornati insieme. Abbiamo appena ascoltato Serenamente di Giulia Bresch e prima Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. Con queste tre canzoni concludiamo anche per oggi il nostro momento delle nuove hit e passiamo subito al momento preferito di tutti i nostri ascoltatori, che è il gioco L'Andovino con una o con 10. Come funziona questo gioco? Semplicissimo, vi faccio ascoltare i primi 10 secondi di intro di una canzone. Voi, se la sapete, avete voglia di giocare con me, mi fate sapere il titolo della canzone mandandomi un messaggino, un SMS o un WhatsApp allo 0416 531 531. Quindi mi raccomando, sedetevi comodi, ascoltate bene e vedete se siete in grado di indovinare questi 10 secondi di canzone, qual è il titolo. E questi erano i nostri primi 10 secondi di ascolto di La Indovino con 1 o con 10. Mi raccomando, se sapete il titolo, giocate con me e fatemelo sapere mandando un SMS o un WhatsApp allo 0416 531 531. Se invece ancora non siete sicuri di come si chiami questa canzone, rimanete con me perché andremo a riascoltare questi 10 secondi durante il corso della puntata e alla fine della puntata andremo a svelare finalmente il titolo della canzone e l'ascolteremo insieme. Adesso invece passiamo al prossimo momento, il momento della rubrica Dietro le parole. La rubrica Dietro le parole è una rubrica che va ad analizzare ogni settimana una canzone nuova, in cui appunto prendiamo un testo di una canzone e ne parliamo un po' più approfonditamente, cerchiamo di capire cosa dice, quali sono le emozioni che vuole trasmettere l'autore e quelle anche che fa un po' provare. Oggi per voi la canzone che ho scelto è Caruso di Lucio Dalla, una canzone fantastica. È una canzone che parla di amore, di nostalgia, di un incontro, ma soprattutto parla di quanto possiamo essere legati ad un luogo. Perché a volte ci sono posti che diventano parte della nostra storia. Può essere una città, una casa, un bar, una spiaggia, un posto qualsiasi che però per noi qualsiasi non è più. E forse è proprio questo il bello della musica: riesce a conservare cose che noi, con il tempo, rischiamo di perdere. Vi capita mai di ascoltare una canzone dopo tanti anni, ritrovarvi esattamente lì? Nello stesso posto, con le stesse persone e con le stesse emozioni? Magari oggi sei completamente diverso, la tua vita è cambiata, quelle persone non fanno più parte delle tue giornate, però per quei 3 minuti la canzone ti riporta indietro. E allora forse alcune canzoni non invecchiano davvero. Siamo noi che cambiamo, ma loro rimangono lì ad aspettarci, e questa è proprio una di quelle.

0: E questo era Caruso di Lucio Dalla, una canzone che a me personalmente fa venire la pelle d'oca tutte le volte che l'ascolto, ma sono sicura che fa lo stesso effetto anche a voi. Adesso chiudiamo questo capitolo dietro le parole e andiamo alla nostra prossima rubrica, che è quella di colonne sonore della vita. Oggi per il tema che ho scelto è un po' il noi, le cose che non ci riusciamo a spiegare, no? Ci sono dei momenti nella vita in cui la cosa più difficile è semplicemente imparare a dire di no. Quanti di voi, per esempio, fanno fatica a dire questa roba? E sono due semplici lettere che però spesso ci mettono in difficoltà. Bisogna saper dire di no a qualcosa che non ci fa stare bene, a una persona o a una situazione che non vogliamo più accettare. E poi ci sono quei momenti in cui invece il problema è proprio il contrario. Vorremmo capire, vorremmo trovare una spiegazione, ma quella spiegazione non arriva. Ci sono due situazioni molto diverse nelle prossime due canzoni che ho scelto. Uno appunto è il saper dire di no e l'altra invece è il riuscire a darsi delle risposte. Ma noi partiamo da qui, proprio da quel no, cantante che quel no l'ha trasformato in una dichiarazione di indipendenza. Questo è Vasco Rossi con C'è chi dice no.
1: C'è qualcosa

E mentre impariamo a dire di no, ci sono anche situazioni che a volte non riusciamo a spiegarci, perché ci sono quelle sensazioni, quelle situazioni che succedono, quelle storie finite che a volte non riusciamo davvero a darci una spiegazione a quello che succede. Però alla fine dobbiamo semplicemente accettare che non tutto nella vita ha bisogno di una spiegazione. E questo è Tiziano Ferro con Non me lo so spiegare.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola, is not just pizza. E bentornati qui a Canta che ti passa, siete sempre in compagnia della vostra Bianca e adesso siamo arrivati al secondo ascolto di oggi della nostra canzone misteriosa di La indovino con una o con dieci. Quindi, perché si è appena connesso, questo giochino è un gioco in cui io vi faccio ascoltare i primi 10 secondi di intro di una canzone e voi, se sapete il titolo della canzone e volete giocare con me, me lo fate sapere mandando un sms o un whatsapp al numero 0416531531. Quindi aprite bene le orecchie, questi 10 secondi fanno proprio così.

0: sono sicura che tanti di voi hanno già indovinato. Mi raccomando, continuate a scrivermi e giocare con me. E se invece ancora non sapete quale sia il titolo della canzone o non siete ancora sicuri, rimanete con noi che fra pochissimo, alla fine della puntata, andremo finalmente ad ascoltare tutta la canzone intera e svelare qual è il suo titolo. Adesso invece passiamo all'ultima rubrica di oggi, che come sempre è quella a squarciagola. Come funziona questa rubrica? Voi alzate il volume della radio e cantate, cantate, cantate, vi divertite e ballate, vi scatenate, quello che volete. Quindi mi raccomando, sedetevi comodi. La prima canzone che ho scelto oggi per voi è Baila di Zucchero.
1: Baila. Let me see you dance, baby.

stai ascoltando? Bianca che ti passa, passati Bianca, stai ascoltando? Tanto che... Vabbè, va, ascolta. Ascolta.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Mi sento un nodo alla gola.
4: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova, ma sono noi il comandante.

E questo era il rock del Capitan Uncino di Edoardo Bennato. Siete tornati qui a Canta che ti passa, solo su Radio Italiana 531, e io sono la vostra Bianca e siamo arrivati alla fine della nostra ora di musica insieme. Ma come sapete, prima di andare via dobbiamo finalmente svelare il titolo della canzone misteriosa di oggi. Quindi andiamo ad ascoltarla. Questa canzone fa così e si chiama Estate dei Negro Amaro.

0: E siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata. E allora grazie, perché la musica da sola non basterebbe. Ci vogliono anche le orecchie e i cuori che l'ascoltano. Se una canzone stasera ti ha fatto compagnia, se un ritornello ti ha riportato un ricordo, se un testo ti ha lasciato una domanda o un sorriso appena accennato, beh, allora ha fatto il suo lavoro, ed anche io. Questa è Canta che ti passa, su Radio Italiana 531, dove la musica non ci accompagna soltanto, ci racconta. E io sono Bianca e vi do appuntamento alla prossima settimana, venerdì sera, sempre alle 6, sempre qui, su Radio Italiana 531. Buona serata, ciao.
1: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
0: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
0: Eh sì, e poi, is not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
0: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
0: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.

0: i chart top 100, che oggi torna ad essere i chart top 20, perché l'ultimo, il quinto e ultimo appuntamento con il meglio di quest'ultima edizione della i chart top 20, un'edizione un po' così tormentata, un po' altalenante, un po' ci siamo, un po' non ci siamo, un po' ci blocchiamo, un po' andiamo avanti, ma almeno per gli speciali abbiamo deciso di riesserci in qualche modo, in ogni luogo, in ogni lago, mi verrebbe da dire.
1: Bravissimo, parole sagge, mio caro Matolas. Siamo sempre qui carichi e gagliardi, e quest'oggi a scoprire la canzone più votata in assoluto in questa stagione. Devo dire che queste ultime 20 posizioni sono davvero quasi tutte italiane, lo posso dire?
0: Eh sì, ci sono poche sorprese, ma tante cose interessanti in realtà, da amicizie, da brani che effettivamente sono diventati tormentoni pazzeschi, e brani che hanno stupito, insomma, ci hanno stupito e vi hanno stupito, perché insomma li avete veramente votati tantissimo. Tra quelli più votati, e siamo molto felici di questa cosa, che sia tra nella top 20 di questa edizione, sarà felicissimo, credo, anche lui.
1: Sì, credo di sì, credo di sì. Stiamo parlando del nostro caro amico Selsam, che con il suo Scusa Mamma è alla 20ª posizione su 100, ragazzi. Quindi un gran, veramente.
0: Beh, pure più di 100, in realtà. Pure più di 100, perché in realtà sono tutti i brani che sono passati dalla chart. Cioè, è riuscito ad essere comunque nella top 100, e addirittura nella top 20, appunto, delle 100 canzoni più votate di questa stagione, con ben 374 voti per la sua Scusa Mamma. Apriamo quindi questa nostra ultima puntata di I Chart Top 100 con Selsam e
1: Scusa Mamma.
2: Scusa mamma, se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato, stavo un po' così,

0: volta.
1: Bellissima canzone ogni volta, un'emozione diversa nell'ascoltarla. Posizione numero 20, questo è il nostro amico Selsam con Scusa Mamma. E saliamo piano piano e troviamo un'altra rivelazione, non solo sanremese, ma proprio secondo me negli ultimi anni, perché è un gran vero cantautore e sta spopolando anche in tutti i palazzetti e nel suo tour estivo. Stiamo parlando di Fulminacci, che con stupida fortuna, anzi sfortuna, ha incantato tantissimi giovani.
2: Beh, anche perché appunto non è più ormai una rivelazione, insomma, essendo in carriera ormai da diverso tempo, però è stato bellissimo che Fulminacci ha fatto il suo tour nei palazzacci.
1: Fantastico, era solo lui lo poteva fare, solo lui.
2: Esattamente, e devo dire che Stupida Sfortuna è stato un grande successo, noi l'avevamo ascoltata in anteprima appunto e avevamo detto che insomma poteva fare buone cose con questo brano, e effettivamente ha ottenuto comunque il premio della critica, quindi Mia Martini, il premio della critica Mia Martini è andato proprio appunto a Fulminacci con Stupida Sfortuna, che mi ha permesso anche di vincere dei soldi, quindi insomma ringrazio anche questa cosa.
1: Quindi ringraziamo Fulminacci, alla posizione numero 19 ci ascoltiamo Stupida Sfortuna.

0: Tu miras fortuna. Tu come stai?
1: Gelida
0: paura. Bella. Di te non l'ho
1: bella,
0: mai
1: bella, nessuna. Bella, bella.
0: Sanremo era appunto Fulminacci con Stupida Sfortuna, ma il tema di Sanremo rimane per molto all'interno della nostra puntata di quest'oggi, delle prime 20 posizioni, perché tra comunque le prime 20, vedi che si dice tanto, ma questo Sanremo com'è andato, sì, è andato bene, è andato male, eccetera. Comunque ci sono parecchi brani appunto usciti, provenienti proprio dall'ultimo Sanremo di Carlo Conti. E alla posizione numero 18 infatti c'è per esempio Night, Prima Che, brano che al primo ascolto avevo detto ma che è sta cosa,
1: sì.
0: E poi invece forse anche il suo la sua performance così essenziale e così no sense di indicare dei punti a caso, sì, sul palco dell'Ariston, me l'ha fatta rivalutare molto. E devo dire che prima della prima volta, prima della
1: no,
0: prima
1: me,
0: cosa,
1: a me è piaciuta da subito, quella prima, devo dire la verità. A me, a Conte Cristino, che saluto,
0: tu lo sai davvero cosa tanto cerchi, cosa c'hai, cosa cerchi con lui,
1: ci è piaciuta sin dall'inizio. Io anche dal primo ascolto gli avevo dato un bel voto, e come sempre ovviamente in tante canzoni un pochettino vanno perse, e invece sono molto contenta che si trovi alla posizione numero 18 della nostra classifica, perché con ben 421 voti si è posizionata in una gran posizione, appunto.
0: Esatto, posizionandosi, se volevi aggiungere solo per concludere la tua frase. Noi intanto, prima che Claudia inizi a studiare anche delle altre terminologie in italiano, ci ascoltiamo Night con...

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi, chi siamo? Finché sai.

0: Prima che Night, posizione numero 18 della eChart Top 100 di questa edizione della eChart Top 20, brani che avete votato appunto sul nostro sito eChartTop20.it, e continuate a visitarlo e a votare i vostri brani preferiti per poi creare le varie Top 20 e i brani che appunto poi ascolteremo anche alla fine della prossima edizione, la prima edizione tra l'altro con RDA, ovvero la radio dell'amicizia, quindi insomma sarà veramente molto.
1: Mi fa un sacco ridere questa cosa, sono veramente orgogliosa.
0: Sarà molto molto bello, esatto. Chi troviamo comunque in top 20, anche se non altissimo, come magari ci saremmo potuti immaginare.
1: Per me è una sorpresa, devo dire la verità, però un po' lo si poteva immaginare.
0: È finito un po' l'effetto bolla sanremese di Saldavinci, che però troviamo la posizione appunto numero 17, il vincitore di Sanremo, comunque presente in classifica. Credo che sia il secondo anno che il vincitore comunque di Sanremo è presente anche nella eChart Top 20, che era insomma un paio di anni che non il vincitore non era un po' snobbato all'interno della nostra classifica. E appunto Saldavinci, trionfatore in qualche modo anche all'Eurovision, perché insomma si è fatto ben valere, pur non conoscendo benissimo l'inglese, ma parlando del Universal Love, e è arrivato fino alla posizione numero 5. Quindi ottimo risultato.
1: È stata una gran posizione per l'Italia anche quest'anno, quindi speriamo di mantenere alto sempre il tono, diciamo così, eurovisivo, anche perché, come ha detto lo stesso Stefano Di Martino, farà una puntata proprio a parte, anzi no, dedicata alle
0: speciale
1: Eurovision.
0: Sì, comunque sempre quindi... Stefano De Martino, non Di Martino, però vabbè.
1: Ah, ma se dice De Martino, Di Martino. Intanto noi ci ascoltiamo Saldavinci, Per sempre sì.
0: Ah, così.

0: Debussy.
1: E questa era Salda Vinci alla posizione numero 17 con Per Sempre Sì, vincitore di Sanremo di quest'anno.
0: Canzone che dedichiamo a Stefano e salutiamo con l'occasione tutti gli amici di Radio Italiana 531 e la radio australiana per gli italiani in Australia. E proseguendo con la classifica troviamo un'altra ex disneyana.

0: Dai, come bello.
1: Che troviamo nella nostra classifica è In the Dark alla posizione numero 16 con ben 431 voti.
0: In the Dark che faceva? No, però perché, no, perché visto che la volevi vedere dal vivo e sapevi tu eri una super fan, no?
1: No, non è che sono una super fan, mi piacerebbe solo vederla dal vivo.
0: Va bene, ci lavoreremo, se anche tra l'altro lei avrà voglia di esibirsi, di vederti e di esibirsi dal vivo. Nel frattempo noi l'ascoltiamo alla posizione numero 16, Selena Gomez con In the Dark.
1: Yes.

0: In the Dark, Selena Gomez, posizione numero 16 della Hit Chart Top 100. Stiamo scoprendo posizione dopo posizione per arrivare alla numero 1, qual è il brano più votato di questa edizione della Hit Chart Top 100. Ma la numero 15 si ferma comunque con un'ottima posizione, anche questa bella bella alta, sì. Il brano molto intenso e molto particolare di Serena, sì, Brancale, qui con me. Brano che appunto, esatto, lei ha dedicato alla mamma, scomparsa qualche anno fa, portato a Sanremo quest'anno, doveva in qualche modo sbancare, forse, insomma, ci aspettavamo tutti che sarebbe arrivata magari anche in top 5 quantomeno, e invece si è fermata, se non sbaglio, addirittura o alla 9 o alla numero 7, insomma, quindi sì, abbastanza,
1: diciamo,
0: bassa,
1: un pochino più bassina rispetto a quelle che erano le previsioni, però diciamo che poi si è ripresa tutto quello che era suo dopo Sanremo, insomma, è iniziato la sua volata verso grandissimi successi, sempre accompagnata da Qui con me, perché è sempre stata una canzone che ha sbancato anche le classifiche italiane. E noi ce l'ascoltiamo, la dedichiamo a tutti i nostri amici, anche al nostro Marco, e ci emozioniamo un po' alla posizione numero

0: 436 voti per Serena Brancale con Qui con me alla posizione numero 15 e con 461 voti si guadagna alla 14ª posizione un duetto inedito dell'estate passata, dell'estate scorsa.
1: Vero.
0: Loro si erano ritrovati a Sanremo, avevano detto adesso dobbiamo fare un duetto insieme e così hanno fatto. Stiamo parlando di Rocco Hunt e Noemi che hanno registrato e portato alla luce questo Oma che devo dire è andato viralissimo, addirittura anche
1: mamma
0: appunto
1: mia,
0: ad Affari Tuoi,
1: da Affari Tuoi, da TikTok, insomma comunque da balletti su balletti, grandissimo successo per questa canzone. E diciamo è iniziato poi il feat di Noemi, perché la troviamo poi dopo questa canzone, la troveremo insieme sempre ad altre persone e ad altri feat della musica italiana, come anche lo stesso Rocco Hunt. Però questa mi è piaciuta tantissimo, con ben, come hai detto tu, 461 voti alla posizione numero 14.
0: Non dimmi,
1: quindi,
0: ma
1: gran bella posizione.
0: Oma, Rocco Hunt e Noemi.

0: E queste erano Rocco Ante e Noemi alla posizione numero 14 con Oma, dimmi ma. E noi salendo sempre di più troviamo un artista veramente bravissimo che da portare le pizze ad Olli è passato sul palco dell'Ariston. Stiamo parlando di Saifafà con la Tu mi piaci tanto,
1: la canzone cantata anche un po' da Topo Gigio. Tu mi piaci tanto,
0: grandissimo trombettista, grandissimo artista, diciamo, è stata una bella scoperta
1: nel Where is my tromba?
0: Where is my tromba? Thank you for the tromba. Quindi meraviglioso, e vi è piaciuto tantissimo da farla entrare fino alla posizione numero 13, quindi gran bella posizione anche per lui.
1: Per il secondo, questo era il secondo classificato, ma non è la canzone credo sanremese più votata, mi sa. Ancora non è. E no. Comunque è arrivato appunto alla numero 13, Tu mi piaci tanto, Safe.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: questa era safe alla posizione numero 13 col Tu mi piaci tanto con ben 497 voti. Ci stiamo avvicinando sempre più alla posizione numero 1, quindi alla la canzone vincitrice di questa stagione della Richard Top 20. Ma intanto alla posizione numero 12 ritroviamo lui, ovvero Eddie Brock, che con la sua partecipazione a Sanremo, diciamo, dal punto di vista sanremese non è che sia andato proprio tanto bene.
1: No, diciamo proprio per niente, essendo arrivato ultimo, però esatto. Probabilmente tutti i voti che non avete dato a Sanremo li avete dati alla Chart Top 20, perché
0: esatto, perché comunque alla posizione numero alla posizione numero 12, ma con 516 voti.
1: Quindi insomma, molto molto spinto, molto molto apprezzato all'interno della nostra classifica. Del resto anche il precedente singolo Non è mica te era arrivato quasi in Top 20, quindi era un limite anche per i voti, insomma, che era stato molto molto apprezzato. Invece col brano sanremese che nessuno si è filato, nemmeno Eddie Brock stesso, voi invece è piaciuto tantissimo, e ce l'ascoltiamo quindi alla posizione numero 12, Eddie Brock con
0: Avvoltoi.

0: E questa era la posizione numero 12 con Eddie Brock e i suoi avvoltoi con ben 516 punti, come abbiamo detto poc'anzi, e ci avviciniamo sempre più a scoprire la canzone vincitrice. Ma alla posizione numero 11 troviamo un gran bel duetto, che loro Galeotto, tu amici, possiamo dire così, perché si sono conosciuti insieme in quell'edizione, l'hanno fatto insieme, stiamo parlando di Sara Toscano e Mida, e sinceramente questa canzone semplicemente doveva partecipare per me a Sanremo.
1: Bella,
0: è
1: sì,
0: veramente una canzone a parte bellissima, ma le loro voci insieme sono molto interessanti, potevano raggiungere veramente grandi traguardi, secondo me.
1: Tra l'altro, canzone, se non sbaglio, scritta per una serie su Netflix, sì. Se non vado errato, appunto, come diceva Claudia, due voci che si univano benissimo insieme, quindi magari anche ai prossimi duetti sarebbero molto molto ben accetti, sì, tra i due, perché veramente sono molto molto molto bravi. Quindi con 523 voti alla posizione numero 11 ci sono Sara Toscano e Mida con
0: Semplicemente.
1: Taradata.

0: Numero 11 erano Sara Toscano, Mida, con semplicemente per una manciata di voti non sono riusciti a rimanere nella top 10 dei 10 singoli più votati di questa stagione della Hit Chart Top 20. E però appunto adesso noi ci entriamo proprio a gamba tesa nelle 10 dell'Olimpo, appunto, di questa edizione dell'Eurovision, sì, dell'Eurovision, della Hit Chart Top 20, e dove abbiamo l'unica internazionale che si ferma però alla posizione numero 10. Però un grande onore per Sienna Spiro con Die on This Hill, canzone di una, questa artista appunto emergente che si è fatta conoscere proprio in quest'anno, quindi vi è piaciuta tantissimo non avendo magari una carriera di lunga data come,
1: avviata, esatto,
0: come altre artiste, è nata e l'avete subito presa a cuore e vi è piaciuta tantissimo, tanto che appunto l'avete votata come il decimo brano più votato, più apprezzato di questa stagione.
1: Non male, anzi non malissimo, quindi ce l'ascoltiamo allegramente alla posizione numero 10.
0: Insomma, allegramente proprio Die on This Hill non è proprio il termine più adatto, però
1: allegramente era proprio per fare, diciamo, come si dice, quella cosa che dice una
0: l'ossimoro
1: cosa, bravissimo, vedi, siamo proprio uniti per finire le frasi degli altri. Die on This Hill, 543 voti, numero 10.

0: Dion di Seal. Era Sienna Spiro, la posizione numero 10 della nostra classifica. Ma iniziamo
1: contenta,
0: con un po' di duetti in queste 10 posizioni, perché c'è lei, c'è la cara Elodie insieme a Sfera e Basta, che si sono ritrovati proprio qualche settimana fa a luglio sul palco di San Siro per una delle date di, appunto, di Sfera, dove Elodie invece è andata come ospite, poi è andata anche all'ospitata di Bad Bunny e si è frascicata tutta insieme a Francesca.
1: Stavano insieme?
0: Esatto. Okay. E parliamo di Yakuza, che abbiamo scoperto essere una mafia cinese, se non sbaglio, no?
1: Forse sì, una cosa cinese, però non so se era proprio una mafia o un gioco, non mi ricordo.
0: No, non era nessun gioco positivo, era una roba cattiva.
1: Vabbè, comunque la cattiveria cinese li ha portati alla posizione numero 9, cioè nel senso, con ben 551 voti, l'avete talmente ascoltata, talmente votata e ne abbiamo talmente parlato di questa canzone che si è posizionata alla posizione numero 9 e vi è piaciuta tanto.
0: Quindi andate sul nostro sito chart20.it e continuate a votare le vostre canzoni preferite. Nel frattempo, alla numero 9 ci sono Elodie, Sfera e Basta con
1: Yakuza.
2: Se non passo dal caos, non ho paura, non rifiuterò.

0: Posizione numero 9 per Elodie e Sfera Ebbasta con Yakuza. Mancano veramente pochissime posizioni, siamo alle sgoccioli di questo speciale della Richard Top 100. E all'ottava posizione troviamo di nuovo lei, diciamo è stata protagonista anche in tutte le nostre puntate degli speciali, la nostra Giorgia con una canzone meravigliosa.
1: Bella,
0: questa
1: bella.
0: Forse è la mia preferita in assoluto, più di quella di Sanremo, ovvero Golpe.
1: Tra l'altro brano scritto da Calcutta.
0: Voglio dire, cioè comunque bello indie, eh?
1: Sì.
0: Posizione numero 8, come appunto ho detto, 554 voti, quindi vi è piaciuta tantissimo anche voi e l'abbiamo veramente ascoltata, e con un golpe al cuore l'ascoltiamo anche oggi.
1: Esatto, sarà tra l'altro protagonista anche della tournée invernale nei vari palazzetti in giro per l'Italia. Noi l'ascoltiamo alla posizione numero 8, Giorgia con
0: Golpe.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: E la meravigliosa voce di Giorgia con Golpe, colui che ha fatto un golpe gobbo, mi verrebbe da dire, è il brano sicuramente più votato di quelli di Sanremo di quest'anno, ed effettivamente è stata anche la canzone più acquistata, più streamata, più eseguita di proprio tutta l'intera edizione del Festival di Sanremo. Di chi stiamo parlando? Un pochettino del vincitore morale di questa edizione di Sanremo 2026, sì, ovvero Samurai J, con la sua ossessione che è letteralmente diventata un'ossessione per tutti.
1: Devo dire che anche quando si toglie le trecce sembra mia zia Maria.
0: Sì,
1: con i capelli ricci,
0: esatto,
1: è veramente un'altra persona.
0: Meglio sempre con le treccine, infatti, secondo me.
1: Sì, quindi riparti. Quindi questo è un nostro consiglio, Gennaro: riparti le trecce.
0: E tra l'altro, pensavo, ci vuole un sacco per farle.
1: Sì, almeno un'oretta e mezza, anche perché comunque lui ha questi capelli ricci, li devi lavare, li devi allisciare e piano piano poi devi fare le trecce. Lui non c'ha neanche l'extension, sono proprio tutti i capelli suoi, quindi diciamo ci vuole un po'. Dopo questo corso di parrucchieria ed estetista ci ascoltiamo con 500.
0: Esatto, ricordiamolo che era arrivato al numero 17 della classifica finale di Sanremo, però appunto è il brano da 16 settimane primo nella classifica dell'Airplay radiofonico, è arrivato alla numero 7 da noi, quindi insomma un grandissimo successo per questo ragazzo che ci ha ossessionato a tutti quanti. 590 voti per lui, numero 7, Samurai J.
1: Ossessione!

0: E questa era la posizione numero 7 della Samurai J, il nostro Gennaro con Ossessione.
1: Uè, Gennarino, vieni qua.
0: Gennarino, bello bello, cacchio cacchio, insomma, sta veramente avendo tantissimo successo. E su grande successo ha avuto anche questa canzone, che ci sono state forse 800 mani a scrivere quattro parole in croce, ricordiamolo. E anche capita proprio a fagiolo in questo periodo dell'anno.
1: Beh, sì.
0: Perché stanno tutti bene al mare,
1: per rinfrescarci,
0: direi anche grazie al membro, insomma.
1: Esatto, una canzone che non ci faceva capire bene dove questi tre ragazzuoli potessero trovare, diciamo, il loro piacere e felicità. Secondo te dove? In riviera?
0: Forse al mare, ma non ne sono sicuro.
1: Forse in campagna? Forse sui monti Pirenei? No.
0: Al
1: mare? No, nemmeno. Loro stavano bene al mare. E chi è coloro che stavano bene al mare? Erano Marco Mengoni, Safe, che poi appunto è stato il lasciapassare per la sua partecipazione a Sanremo 2026, e poi Rcomi, quindi tutti e tre insieme, per dire appunto che stanno bene al mare. E come diceva Claudia, grazie a Graziella. Quindi
0: guarda, in questo periodo staremo tutti bene al mare. Loro sicuramente lo stavano prima e lo stanno anche adesso. Posizione numero 6 con ben 598 voti. Buon per loro, sto bene al mare.

0: Sto bene al mare, sto bene al mare, al mare,
1: al mare,
0: al mare.
1: Oh, al mare.
0: Io non sono sicuro che stiano bene al mare, glielo chiederemo magari un'altra volta, ma nel frattempo siamo alla posizione numero 5 di questa iChart Top 100, la quinto brano più votato e più apprezzato di questa stagione, che è quello del vincitore, tra l'altro, di Sanremo Giovani, il buon Niccolò Filippucci con la sua Laguna, ben 635 voti per lui, artista grandissimo. Tra l'altro devo dire che i suoi ultimi singoli sono molto molto belli, quindi sia quello delle ragazze, non mi ricordo, è un titolo lunghissimo, tipo Lina Wertmüller, adesso mi sfugge.
1: Le ragazze non amano le canzoni d'amore, una cosa del genere.
0: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, sì, una roba del genere.
1: Esatto.
0: E ma anche Mantra è veramente una bombetta.
1: Bravo.
0: Del nostro bravo e simpatico e modesto e altissimo, anche mi verrebbe da dire, Niccolò Filippucci. Noi quindi lo ascoltiamo con 635 voti, posizione numero 5 per lui, Niccolò Filippucci con
1: Laguna.

0: E questa era Laguna, la posizione numero 5, Niccolò Filippucci con 635 voti. Per un solo voto in più, ovvero per 636, troviamo la posizione numero 4, un altro duetto. Un altro due per, le abbiamo già viste, sentiti nel corso delle nostre puntate, ovvero Irama e Olodì, che con la loro ex hanno scalato questa classifica e si sono posizionati alla posizione numero 4.
1: Sì, a un passo dal podio. Loro ti piacevano?
0: Sì, mi piaceva questa canzone, devo dire la verità.
1: Ma quali sono gli ex di, beh, di Elodie? Ce ne sono, beh, effettivamente
0: di Rama, anche la Giulia, quella che sta adesso con sta. Quell'altro, aspetta, adesso i nomi, quella che sta con quello che ha fatto Fatemi Cantare, no, quello è ultimo,
1: quello è ultimo, o Federico Campaiola, però non lo so,
0: non che lo salutiamo,
1: esatto. Vabbè, con qualcuno.
0: Va bene, ma adesso me lo ricorderò. Comunque Irama adesso sta con Mew, ricordiamoci.
1: Ma quello di Pokémon?
0: No, quella là con i capelli tutti lunghi, con tutti i tatuaggi, bionda, che era l'ex fidanzata. È sempre di Amici, insomma. Ah. È proprio diciamo genere di Irama. Però Irama dice che stava con quella lì, con l'influencer che adesso si è sposata,
1: Giulia Delellis.
0: Bravissimo, con Giulia Delellis.
1: Giulia Delellis stava con, sta con Tony F.
0: Ecco, non mi veniva Tony F, ragazzi.
1: Ma come ti è venuto Fatemi Cantare, che c'entra? Ah, perché aveva fatto
0: quella cosa, quella canzone romana, che mi ricordo.
1: Sì, sì, sì, sì, adesso dammi una mano. Vabbè, bellissimo, mano. Questo è il miglior aggancio che abbia mai avuto. Invece Elodie ha una sfilza in realtà da Marrakesh a Iannone, tra l'altro l'ho scoperto.
0: Però come ha amato Marrakesh, non ha amato mai più nessuno.
1: Però ho scoperto che Iannone è un grande amico di Luca Di Risio, per esempio, in quest'estate.
0: Sì, ma prima che diventasse Iannone, tra l'altro.
1: Sì, esatto.
0: Quindi ha raccontato Luca Di Risio nel suo concerto che ha fatto qui a Roma questo aneddoto dedicandogli la ricetta del campione, canzone famosissima negli anni 2000 di Luca Di Risio, e l'abbiamo scoperto che l'ha dedicata proprio a Iannone. Quindi sono grandi, grandi amici, siamo molto contenti. Iannone è stato uno degli ex sia di Belen Rodriguez che di Elodie. Insomma,
1: quindi diciamo, cioè, è caduto sempre in piedi. Posizione numero 4, quindi Irama ed Elodie, questa è Ex.

0: con Elodie e Irama alla posizione numero 4 con ben 636 voti. Siamo veramente sul podio. Quindi medaglia di bronzo, bronzissimo per Lorenzo Fragola con 669 voti. È una canzone che devo dire vi è piaciuta tantissimo, che non è Io per me, tu per te, ma una cosa del genere. Io per te e uno per me.
1: Uno per me, uno per te.
2: Non te la ricordi.
0: Però comunque molto, siccome ci sono X cose, è molto
1: giovane, esatto, è molto giovane, come solo tu sai fare.
0: Bro.
1: Esatto. E a sorpresa quindi Lorenzo Fragola, molto molto apprezzato nella nostra classifica. Era un po' di tempo che non tornava, che non era presente appunto nelle classifiche, non era proprio uscito anche, no, con dei brani, e quindi ci fa molto piacere che sia stato recuperato in questa edizione, quindi medaglia di bronzo. Bronzo per Lorenzo Fragola, questa è Una per te, una per me, numero 3.

0: Lorenzo Fragola sul gradino più basso del podio della iChart Top 100, e vi ricordiamo ancora una volta, andate sul nostro sito iChartTop20.it e continuate comunque a votare i vostri brani preferiti, nonché i nostri social, e quindi seguiteci su X, Instagram, Facebook. Bravissimo. E poi ovviamente anche con
1: l'abbiamo,
0: i nostri
1: quindi non avete veramente scuse per non ascoltarci e per non seguirci.
0: Siamo, e anche con i nostri amici, scusami, di Radio Italiana 531, no, in Australia. Siamo alla posizione numero 2, però.
1: Esatto, medaglia d'argento, troviamo sempre un bellissimo duetto con Emma Ercomi, con una canzone che vi è piaciuta veramente tanto. Stiamo già parlando di voti molto alti, ovvero 1513. Stiamo parlando di Baci Piano.
0: Esatto, a te ti è piaciuta questa canzone? Guarda, io invece l'ho rivalutata. Secondo me poi è una canzone che cresce. Non forse una delle migliori di
1: esatto,
0: Emma.
1: Esatto, quello, ne avrei preferite altre.
0: Però alla fine loro amalgama è andato abbastanza bene. Del resto Emma ormai quest'anno si è goduta sicuramente il grande successo anche di un suo vecchio brano ritornato in auge come L'amore non mi
1: L'amore
0: basta.
1: Non mi basta.
0: E quindi insomma può godere benissimo e prepararsi per Sanremo 2027.
1: Sicuramente sarà lo stesso De Martino a chiamarla per dire dai, facciamo sta cosa, torna, vediamo che ne uscirà fuori.
0: Sì, mentre io presento tra ex, appunto, quindi anche questo.
1: Mamma, sì, sarà vera, non può non dir di no, secondo me. Poi vediamo se non ci sarà, sicuramente avrà le sue
0: ragioni. Avrà detto di no.
1: Scopriremo il suo perché, ma intanto andiamoci tutti piano e ci ascoltiamo questa canzone, posizione numero 2, Matt Comi, Baci Piano con 1513.

0: E questo era Vacci Piano di Emma Ercomi. Quindi siamo arrivati in conclusione anche di questa nostra puntata della iChart Top 100, che in questa occasione iChart Top 20, visto che sono le ultime 20 delle 100 di questa stagione 2025-2026. Facciamo il nostro recap, che vedeva la posizione numero 20 Selsam con Scusa Mamma.
1: Alla 19 Fulminacci, Stupida Sfortuna.
0: Alla 18 Night con Prima Che.
1: Alla 17 Saldavinci, Per Sempre Sì.
0: Alla numero 16 Selena Gomez con In The Dark.
1: Alla 15 Serena Brancale con Qui Con Me.
0: Alla 14 Rocco Hunt e Noemi con Oma.
1: Alla 13 Saif, Tu Mi Piaci Tanto.
0: Alla 12 Eddie Brock con Avvoltoi.
1: Alla 11 Sara Toscano e Mida, Semplicemente.
0: Numero 10 per Sienna Spiro con Die On This Hill.
1: Alla 9 Elodie e Sfere Basta con Yakuza.
0: 18 per Giorgia con Golpe.
1: Alla 7 troviamo Samura Jay con Ossessione.
0: Alla 6 c'erano Marco Mengoni, Safe e Ercomi con Sto Bene Al Mare.
1: Alla 5 Nicolò Filippucci con Laguna.
0: Alla 4 Irama ed Elodie con Ex.
1: Alla posizione numero 3 Lorenzo Fragola, Uno per te e uno per me.
0: Alla numero 2 Emma e Ercomi con Vacci Piano e 1513 voti, ma con 2813 voti
1: troviamo loro, Emma e Giuli con Brutta Storia. Oh, questa sì che è una canzone che mi piace.
0: Certo, perché l'ha scritta Olly, se no... Cioè, sei proprio
1: no,
0: di pa.
1: Però devo dire, una canzone veramente bella. Veramente bella, veramente travolgente. E devo dire, non mi sorprende tanto la sua posizione.
0: No, quello assolutamente no. Anche perché, insomma, medaglia d'oro e medaglia di bronzo sono appannaggio appunto di Emma anche in questa edizione. Quindi ce l'ascoltiamo, Emma e Giulia insieme ad Olly come autore. Brutta Storia.

0: E questo era la numero uno, il brano più votato di questa edizione della Hit Chart Top 100, della Hit Chart Top 20 2025-2026, è Emma e Giulie con Brutta Storia. E allora, è stata forse anche un pochettino una brutta storia questa edizione della Hit Chart Top 20, un po' altalenante se vogliamo, però insomma ci stiamo rimboccando le maniche, stiamo per rinascere a vita nuova, come direbbe la Fenice, appunto, che risorge dalle proprie ceneri. Risorgeremo con una radio dell'amicizia, con RDA, la nostra radio dell'amicizia, che vi porterà e vi terrà compagnia come vogliamo fare noi, al nostro metodo, perché abbiamo capito che il nostro metodo è il migliore.
1: Bravissimo, stupendo, meraviglioso. Grazie mille a tutti quanti per averci ascoltato in questa stagione, come ha detto Matte, un pochettino così. Torneremo alla grande, gagliardi e carichi come sempre. Vi auguriamo una grandissima estate e un grandissimo inizio. E tra pochissimo poi ci saranno tantissime novità, quindi seguiteci.
0: Esatto, andate sul nostro sito hitchart20.it, seguiteci su tutti i nostri social e l'appuntamento con la Hitchart Top 20 è rinnovato a prestissimo. Ciao belli!
1: Ciao belli!

e da quando ci siamo lasciati il cuore resta grammato, ma se clicchi sulle mie foto fiscono i cuori spezzati e ti rivedo in un hostess mentre mi prende l'inguar con la borsa, talmente uguali che mentre la guardo negli occhi sembra che mi riconosca e sembra fatto apposta, sulla targhetta c'è pure scritto il tuo nome, è strano quando il destino cambia destinazione, insieme non riusciamo a stare, ma senza noi non ci sentiamo più vivi, non riusciamo a capire ragioni, ora lasciamo

0: Rischi Marcianò, in the mix.
1: Sono andato e crepo un coppo marciapiede, pure mamma ha fatto e crepo un coppo a faccia, e mi chiede se mamma ci sta quando arrivi in alto, giusto per una soddisfazione personale. Avvicino di lì con pallone, con Dio è sempre una finestra, ma ci sta il pallone, né il signore da finestra, c'è la detta l'amore mia su sole, a luna mi ha salvaguardato nascosto lo sole, la mia ciorma ricetta, tu all'odio, a letto a mezzo, come faccio, a questa gente chi ci spiega, ma è stata personale. Personaggio, sono rimasto sconnesso.

sia adesso. Mi guarderò allo specchio ma sarò diverso. Siamo la somma degli errori che abbiamo commesso. Da bambino impari a odiare chi ti ha fatto male. Credi che ferirlo sia l'unica soluzione. Ma quando cresci e diventi grande, ti impari a perdonare chi prima ti ha spezzato il cuore. Il primo amore dura quanto una stella cadente. Non dura tutta la vita, ma la cambia per sempre. Ma crescendo poi capisci che ogni volta è sempre peggio della precedente.

regina della mente, metamorfosi, io vivo con l'idea che tutto il resto noia,

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buona

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria, Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì alle 7 alle 9
4: su Radio Italiana 531. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta
5: l'Italia. Mamma, non son più quel capriccioso ragazzino che scrivavi sempre per...

0: Molfettese, kick e cop.
1: La cincintra in dam, la dam lo fattai, se andiamo a parlare di che cosa succede in due mondi, andiamo alla ricetta, per mangiare lo fattese e lo dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: con chi sei.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Il cuore è andato in guerra ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è scommesso. So che resta nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore. Entri l'odio, era il suo turno.

poi dormire. Ma se ti piace nascere al tramonto, poi dormire. Se ti piace nascere al tramonto, poi dormire. Insieme a me.

ce la fai. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa benedizione.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

sessuale. No. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. No. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farai solo con me. Anche quando starò nei guai, dimmi che chiamerai sul mio cell.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

0: La situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buonasera.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Calabria, terra d'amuri.
1: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
3: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
1: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

una tipica espressione della vocalità, del leggio dribble, del canto all'italiano.

0: mattino.
1: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Lucrezia, buttiamoci.
2: Buttiamoci? E dove?
1: Dai, sì, tuffiamoci.
2: E dove ti vuoi tuffare?
1: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
2: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
1: Solo su Radio Italiana 531.

riprendite. Quattro bicchieri di Chardonnay, pieni di ma, pieni di sé. Ci si rivede fra un po'. Viene alle tre, ti noto alle tre. Non ho ancora visto la Tour Eiffel. Ti blocca Malpensa e ci baciamo a Charles de Gaulle. Wow, sembrava nulla invece eccoci qua. Tu la mia calamita e la tua calamita. Una dose di certezza per le mie velleità. Per sempre sarà. Non servono anelli che ci tengono assieme. Perché da anelli sono fatte le catene. Seppur così presto non ne faccio altrimenti.

mai fatto il nodo alla cravatta fino ad ora. La vita mi ha insegnato a farmi il nodo alla gola. Mi spiace, ti sei preso un paranoico d'adozione. Per questo ho un problema, per ogni soluzione. Non ci pensi, no. Faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi. E ti han detto se mi tocchi stai attenta che ti sporchi. A casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi. Oh, sembrava nulla invece eccoci qua. Tu la mia calamita e la tua calamità.

faccio altri menti. Cuori in arresto, favorisco i sentimenti. Nel pomeriggio lasciamo la stanza. Io che non dormo, sui voli Lufthansa. Tu stai ancora un po'. Fatto il nodo alla cravatta fino ad ora. La vita mi ha insegnato a farmi il nodo alla gola. Mi spiace, ti sei preso un paranoico d'adozione. Per questo è un problema, per ogni soluzione. Non ci pensi, no. Faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi. E ti han detto se mi tocchi stai attenta che ti sporchi. A casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi. Oh, sembrava nulla invece eccoci qua. La mia calamita e la tua calamità.

presto, non ne faccio altrimenti. Cuore in arresto, favorisco i sentimenti. Nel pomeriggio lasciamo la stanza, io che non dormo, si vuole Lufthansa.

parola sospenderebbe il mio rancore. Io non so più quello che dico, umiliata in silenzio, forse strappata dal mio sentimento. So che anche in piena luce

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Andre, ma dov'è Vittoria?
1: Ah, boh, tu lo sai?
0: Ma qua dobbiamo fare il programma.
1: Vabbè, una in più, una in meno.
2: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
0: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, alle 7 alle 9,
3: su Radio Italiana 531.

sono 12. L'11 settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i 7 nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vivera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice, senti le rime dopo stacca. Mordi, spacca, separa.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531.
1: In questa notte risorgo. Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Molfe tese, kick e cork.
1: Non c'è niente in dam, ma da un molfe tese, onda parlare di che cosa succede in due mondi, onda dare la ricetta per mangiare molfe tese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: every Saturday.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

Dovrò soltanto stare attento alla sera sul cuscino, che insieme alle paure la massa.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Programma il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: anche se l'ultima nota era un'altra nota.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto.

0: casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Nini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppo troppo trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: facciamo saltare.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Ma

pensando di vorrei solo che fossi qui. Ti ho visto con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso partire a piedi, ti porto con me. Macchina blindata, così nessuno da ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te, e tu lo faresti per me.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:03.
2: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Sabato 5 settembre. Crittenden Road, Findon. Military Road, West Beach. Taplis Hill Road, Fulham. Regency Road, Happy Valley. And Cudmore Terrace, Henley Beach.
2: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica, 13 settembre, al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mira San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
3: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Solbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide, troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 834028.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
8: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: Wow.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Radio Italiana!

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leusi.

passione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore, il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

bella da morire, che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Sabato 5 settembre. Crittenden Road, Findon. Military Road, West Beach. Tapleys Hill Road, Fulham. Regency Road, Happy Valley. And Cudmore Terrace, Henley Beach.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: You're listening to Radio Italiana 531.
7: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
8: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.

0: at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: Calabria, Calabria, terra d'amore.
2: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
3: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
4: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
2: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. La data delle elezioni è fissata al 4 dicembre 2026. Tale data corrisponde all'ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento facendo pervenire apposita domanda di opzione entro e non oltre il 4 novembre 2026. Il comitato da eleggere sarà composto di 12 membri sulla base della consistenza della collettività residente.
6: Sabato 12 settembre Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53 Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
7: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
6: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
7: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
6: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
7: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
8: visto.
9: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
10: Aiutami a sparire come c'è.
9: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio Italiana 531.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere!
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
5: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Tangoris Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: 5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino, Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960 alle Olimpiadi di Roma Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? HotStudy è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. HotStudy, la tua strada per l'Australia.

0: buona giornata, buon sabato mattina, radioascoltatori, benvenuti da Roma a Melbourne con le vostre bellissime Silvia e Sonia.
1: Oh, bellissime, grazie.
0: Certo, ma che pensi qua? Certo, siamo bellissime.
1: Non ci vedono, quindi possiamo dire
0: esatto,
1: bellissime.
0: Belle di notte. E niente, allora, che volevo dirvi? È settembre, Sonia, siamo arrivati a settembre.
1: Primavera.
0: Sì, quindi buona primavera a tutti ragazzi,
1: che c'è un po' di sole a Melbourne finalmente
0: c'è un po' più di caldo e insomma anche l'altro giorno c'era questo sole che entrava dalla mia finestra e non lo so, mi sono sentita quasi ai tropici, guarda.
1: Rilassata
0: esatto,
1: emozionata. E qui a Melbourne a primavera c'è i footy finals.
0: È vero allora... il mio team è in finale.
1: Esatto,
0: il tuo no. I'm really sorry. Ok, non c'è soltanto il footy, ci saranno tante altre cose e ovviamente ve ne parleremo durante il nostro show. Sì, ma sì. Adesso, visto che è settembre, vi faccio ascoltare subito questa canzone di settembre.

0: Allora, questo cantante si chiama Settembre, come abbiamo detto prima, e la canzone si chiama Due settimane, quindi insomma devo dire che è proprio azzeccata per il nostro ingresso di questo nuovo sabato mattina. Ma adesso andiamo un po' sul giardinaggio. Quindi un pollice verde inaspettato, questa è una notizia che viene direttamente dalla mia cara Roma, un quartiere di vicino, insomma si chiama Sant'Oreste. Allora, è stato sorpreso di notte ad annaffiare 15 piante di marijuana, arrestato 65enne.
1: Oh.
0: Quindi, mia cara Sonia, questa insomma è una notizia abbastanza
1: divertente,
0: viva, no? Viva, greve, verde, proprio come tutte quelle piante. Allora, i militari in abiti civili, quindi sicuramente stavano facendo qualche operazione, no? Segreta, hanno individuato una piantagione realizzata a ridosso di un ruscello in secca e quindi si sono un po', diciamo, no? Insospettiti. Allora, l'uomo è stato sorpreso mentre estraeva bottiglie d'acqua dallo zaino per annaffiare le piante.
1: È stato sorpreso.
0: Sorpreso. L'hanno trovato.
1: I don't know. I think if you're growing marijuana, you can't really be surprised if the police show up. You know what I mean?
0: Well, vabbè, ma questo qui 65 anni.
1: Allora era in pensione.
0: Penso di sì. Doveva prendere.
1: I mean, how are you gonna make money when you're in pension?
0: I know, but the pension in Italy is not good.
1: Yeah, exactly. So you need some help.
0: Okay, so we went on the same page.
1: Yeah.
0: Oh my God, that's so funny. Ma aspetta, la cosa più divertente arriva adesso. Nella piantagione sono state sequestrate 15 piante di marijuana in piena vegetazione con un'altezza media di circa 2.5 metri.
1: Yeah.
0: Ok, cioè tu ti rendi conto, una pianta alta 2 metri, cioè
1: come il giardino di mia nonna, ma
0: sì?
1: Senza marijuana.
0: Stavo dicendo
1: solo basilico.
0: Siamo sicuri che tua nonna non ha la
1: pomodori.
0: Marijuana?
1: Non lo so.
0: Io controllerei. No, vabbè, sto scherzando. Allora, nascosti tra gli arbusti, i militari hanno ritrovato anche dei secchi, delle vaschette e tutta l'attrezzatura apposta per coltivare le piante. No?
1: Sì, sì.
0: Quindi insomma
1: he was a good businessman.
0: I think so.
1: Needs to get better at hiding the plant.
0: I wonder where he is now.
1: Yeah,
0: vabbè.
1: Ma, you know the area that this is in. Is it very very close to Rome?
0: I'm not sure. I think it's not really close to Rome.
1: No, bisogna un po' di spazio.
0: Sì, perché c'era un ruscello vicino, quindi no, non penso che era tanto vicino a Roma.
1: Yeah. And do you know, is there anywhere in Italy where it's legal to have marijuana?
0: That's a burning question. I don't think so.
1: You haven't heard of anywhere?
0: No, non ho sentito niente.
1: I know they have those little cannabis vending machines, but I think that's medical marijuana, and I don't think that's real.
0: No, penso che se vai dal dottore te la prescrive, però ovviamente
1: forse era dottore.
0: Ah, è
1: potarsi.
0: Yeah. Che ne sappiamo? Vabbè.
1: That's what I would say if I was him in court.
0: Can you imagine? Yes. I'm a doctor. You can't do anything. Yeah. Because that's only medical marijuana. Credo che ovviamente ad Amsterdam in Europa penso sia ancora legale.
1: Sì. Un po' fuori dall'Italia, un po' fuori
0: esatto,
1: da Roma.
0: Esatto, e invece molto velocemente, che ne so, qui in Australia, che tu sappia, la marijuana è legale?
1: No, non è legale, però sono stata a Nimbin.
0: Ok.
1: Sei stata a Nimbin?
0: No.
1: Vicino a Byron Bay.
0: Ok. È un po' hippie quel posto, eh?
1: Un po'. Non so se è legale, ma I mean, there's a few doctors there, let's put it that way.
0: Ok, allora ragazzi, dobbiamo andare tutti a fare un giro a Nimbin.
1: Se ti vuoi rilassare.
0: Andiamo a trovare i dottori e adesso ci andiamo ad ascoltare Ariete, Che bella vita.
1: Yeah, if you're having marijuana.
0: Yeah.

0: vita.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Puoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app.

0: siamo tornati con Fabri Fibra e i nostri pinguini tattici nucleari, e la canzone che avete appena ascoltato si chiama Goya.
1: Allora Silvia, è vero, il programma si chiama Da Roma a Melbourne, ma con questa notizia invece vi portiamo da Roma a Istanbul.
0: Oh.
1: Sì, a ottobre comincerà un viaggio di 5 giorni e 4 notti da Roma a Istanbul a bordo della Dolce Vita Orient Express.
0: Oh my God, that's amazing, tell me more.
1: Well, I've seen the photos online, incredibile,
0: sì?
1: Spettacolo.
0: Ok, yeah, allora mi immagino già da quanto partiranno i booking per prendere il...
1: Yeah, I don't think I'm going to take the... Like, it looks like the most beautiful places I've ever seen in
0: okay.
1: my life, but I will never, ever go. It starts from 20,000 euros. That's the cheapest ticket.
0: Ok, yeah. Quindi praticamente il viaggio in treno, abbiamo detto.
1: Sì, sì, sì.
0: Okay,
1: sì.
0: Okay,
1: is that
0: okay.
1: in your budget this year or not?
0: No, I mean, look, I'm going to Italy and I'm traveling on a budget, so no.
1: That's
0: maybe,
1: your whole budget yes. for 2 months in Italy.
0: Oh, you know... Even like for a year in Italy, yeah, yeah, probably yeah. so, no? Thank you, doll. Sono molto curiosa però di sapere, dimmi un po', parlami dell'itinerario.
1: Allora, comincia a Venezia,
0: okay.
1: poi passa per Budapest,
0: sì.
1: poi a Carpazi, Brasov e Sinaia,
0: ah.
1: alla Romagna.
0: Ah, yeah, bene, Romania. Bene. E poi dopo arriva.
1: Alla fine a Istanbul, okay. yeah, da Roma a Istanbul.
0: Giusto, da Roma a Istanbul.
1: yeah.
0: Però vabbè, dicono da Roma a Istanbul, ma in realtà se parte da Venezia, quindi devi arrivare a Venezia prima, immagino.
1: Sì, sì.
0: Yeah, ok, vabbè, quindi that's okay, si fa, si può arrivare a Venezia. Se mi compro la cabina treno da 20.000 euro, posso permettermi di arrivare da Roma a Venezia, penso.
1: Yeah, le cabine sono grandi.
0: Sì, tipo?
1: Yeah, 30 meters squared, it says.
0: Ah, yeah, ok, yeah, quindi yeah. poco più piccoline del mio appartamento. ok.
1: Maybe they're bigger.
0: yeah, forse. E come, cioè, come sono divise? Perché 30 metri quadrati
1: Yeah.
0: c'entrano un sacco
1: I think there's like a little apartment
0: okay.
1: in the train.
0: Okay.
1: Yeah, yeah, yeah. So maybe it is